svegliato, mi sono visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscare, mi sono detto che vo' sto curioso.

sta. E sti gabbiani quassù che me scassano un cazzo, che palle, che palle, che vivere qua giù tra sole e mare.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Voglio uno scandalo.

di barbiturici nascoste sotto il letto.

0: Radio Rock Italia.
1: C'è ancora spazio per i miei silenzi, prima di finire in uno spot pubblicitario che non puoi saltare. Lasciate almeno che mi esprima solamente in questi 3 minuti e mezzo della nostra libertà. Adesso cerco dentro una canzone un modo per parlare, dirti ciò che penso, dirti solo cose vere. Ma c'è una mano che riporta la pedina sempre al punto di partenza, un gioco sì, di società. E allora canto quello che vuoi ascoltare, allora parlo di ciò che non fa male, allora ballo finché non chiudono il locale. Allora dico quello che vuoi che dica, allora corro ma senza più fatiche, allora muoio ma solo per tenermi in vita. C'è ancora spazio per i tuoi sorrisi, possono brillare in una notte a sguardi bassi fuori da un locale. Che se non ci pensiamo troppo, una proposta di lavoro arriverà. Amico, credimi, di questi tempi è stupido pensare di remare contro un mare se non hai le vele. Allora resto dove tocco bene,

0: c'è Maroon.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi, ma non troppo.
2: Eccoci qua, è martedì 28 luglio, sono le 7, passate veramente da una manciata di secondi e inizia, come sempre, puntuale come una sentenza, giù dalle brande. Dai, forza, forza. Oggi devo dire la verità, mi sento poco credibile. In che senso? Dice, sei un cialtrone, così. Però a maggior ragione oggi, perché ho un po' l'effetto hangover. Ieri sera abbiamo roccheggiato, plurale maiestatis, nel senso che io ero solo, insieme a qualche amico probabilmente, non ricordo. Meno male c'è Andrea Ra.

0: Cosa c'è di meglio dopo una bella serata con gli amici, dove non ci si ricorda neanche cosa si sia fatto, di fare colazione con un bel plum cake della macchinetta, eh? Il plum cake della macchinetta è un po' come la Luisona. Avete presente il libro, quel bellissimo opuscoletto, per più che un libro è un saggio, di Stefano Benni, no? Il bar dello sport. Poi lui ha fatto anche una specie di reprise, il bar dello sport 2. Però il bar dello sport, la prima stesura, è un libro, un librettino godibilissimo, dove lui dice delle cose molto esilaranti, tra cui descrive anche la Luisona. La Luisona era la decana delle paste, quella pasta, quella specie di, non so, bignè che sta sulla vetrina del bar da sempre, da tempo immemore. Non c'è più neanche il condimento, lo zucchero, c'è proprio pirite. Ecco, il plum cake della macchinetta che sto ingurgitando è un po' la Luisona di Stefano Benni.
1: La

Ah, che buono il plum cake con un po' di tè caldo, come diceva Caressa. Adesso stiamo tutti meglio. Allora, parliamo del sole. Sì, è meglio, il sole sorge. È già sorto alle 5:58, e tramonterà alle 20:31. Si sente un rumore, anzi più che un rumore, un suono di violini, Perché? Perché c'è Roberto Vecchioni che ci porta dritti dritti al primo break e poi parliamo di meteo.

0: vecchioni mi dà tempo per rientrare ancora una volta in voce. Perché? Perché c'è la luna. Sì. La luna. La luna leva alle 20:13 e calerà alle 4:25 di questa notte, della prossima notte, luna piena. Chi ce lo dice? Ce lo dice il nostro amico Lorenzo Tedici.
1: Rockstar. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
0: E siamo al primo appuntamento con il classico. E non c'è niente di mezzo. Di mezzo nel meglio, Samuele Bersani. Giudizi universali.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

giudizi universali, il classico delle 7:15, mentre si sono fatte le 7:20 ovviamente. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso. Ebbè, minima 24, massima 36, come sempre. Questa intro è bellissima.

dieta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: poesia, poesia e musica questa. Francesco Guccini, Signora Bovary, il disco del 1987. Questo era Scirocco. Allora, ma tra poco parleremo anche di venti, ma entriamo nel dettaglio. Avremo oggi ampio soleggiamento e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio e sereno e caldo alla sera. Insomma, una delle tante giornate governate dall'anticiclone, questo anticiclone africano che, insomma, fa da scudo a tutto quello che potrebbe entrare e rinfrescarci. Del resto, si sa, è iniziata la quarta e forse peggiore ondata di calore di questa estate porrida.
1: Bisogna sempre per forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole, è necessario far credere di fare del bene,

Allora, durante la giornata di oggi la massima, che attenzione, stiamo parlando di temperature, la massima verrà registrata alle 15, sarà di 36 gradi, mentre la minima, sì, l'abbiamo registrata qualche ora fa alle 6 ed era di 24. C'è Fiorella Mannoia adesso.

E lei non ha bisogno di nessuno. Allora, i venti saranno al mattino deboli provenienti da nord-est, il grecalino, con intensità tra 5 e 10 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest e sud-ovest, qui gira tutto, con intensità tra 11 e 29, e alla sera deboli da ovest sud-ovest con intensità tra gli 8 e i 21 km orari. A breve la notizia più importante, eh?

0: Allora, salutiamo anche Elisa e siamo pronti per l'informazione, quella determinante, esiziale, quella che riguarda l'intensità solare, perché la più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7.1 che, come tutti ormai saprete determinare, corrispondono a 882 watt su un metro quadrato.
1: Guarda, cerca, corri, lontano, vola. Ansia mercante, aspetta.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: State ascoltando
1: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Sveglia, sono le 7:47. Ci sono gli Yuppie Flu. Era un bel pezzo che non li sentivamo.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di Yuppie Flu. Sono passati 18 anni dall'ultimo lavoro, poi insomma uscirà questo disco a settembre, Kings Without a Crown, che poi è un po' il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, che insomma ci ha lasciato lo scorso febbraio improvvisamente. Insomma, è stata veramente una tragedia, anche un colpo durissimo per la formazione marchigiana. Allora, sono le 7:50, parliamo di quest'estate che non ci concede tregua e che si appresta a sferrare il suo colpo più duro. Questa nuova settimana, questa in cui ci troviamo, l'ultima del mese di luglio, vedrà infatti l'avvio della famosa quarta ondata di calore della stagione. Un'imponente fiammata subtropicale destinata a far salire i termometri su valori eccezionali su quasi tutto il paese.

un finale tragicomico. Si prepara la quarta ondata, allora. A guidare questa ondata, chi c'è? Ci sarà un potente promontorio dell'anticiclone africano con temperature superiori ai 20-22 gradi, addirittura a 1500 metri d'altezza. Cioè, questa è la quota di riferimento per comprendere le caratteristiche di una massa. Capito? Ci si mette a 1500 metri d'altezza. Questa volta la bolla di calore e i massimi di pressione non colpiranno unicamente il sud, ma si posizioneranno proprio a ridosso del centro-nord e poco a ovest e a nord delle Alpi, specie nella seconda metà della settimana. La massa d'aria subtropicale trasformerà la Val Padana e le vallate interne tirreniche in veri e propri forni a cielo aperto. Fa un po' paura, eh? Meno male ci sono loro che ci riportano, eh?

Anni 80.

0: Atto. Una atto che viene nella verde schide, che l'ani che trava la plante, la voglio se volevi dalle scalate.
1: Allora, sul fronte delle minime, in pianura padana, la colonnina di mercurio stenterà a scendere sotto i 26 gradi. 26-27 gradi. Aspettate un attimo che qui è sempre un po' problematica la situazione, regalando notti decisamente soffocanti. Mi piace il concetto di notte soffocante e un tasso di umidità molto alto. Per le massime si raggiungeranno e supereranno facilmente i 38-39 sulla Valpadana con punte di 40. Osservata speciale sarà Firenze, dove a cavallo del debutto di agosto si rischiano 3-4 giorni consecutivi con picchi a 40-41. Sarà decisamente bollente anche Roma e Aridanghe, dove i termometri oscilleranno tra i 38 e i 39 gradi.
2: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Non si parla sull'assolo, e infatti, dai, 8 e 8, sveglia. Allora, i modelli attuali, perché diciamo uno si chiedeva quando finirà questa morsa, i modelli attuali indicano che la morsa del caldo durerà almeno fino al 7-8 agosto, quindi mettiamoci tutti quanti l'anima in pace. Successivamente si intravede una prima timida flessione delle temperature, in particolare al nord, anche se la tendenza resta ancora tutta da confermare, non ci allarghiamo. Il sud, inizialmente un po' più riparato dal cuore della bolla di calore, vedrà un progressivo aumento delle temperature a partire dai primi giorni di agosto, quando il caldo africano si estenderà gradualmente a gran parte delle regioni meridionali. Abbiamo chiuso la parentesi meteo, oggi leggermente in ritardo rispetto alla tabella consueta, sono le 8 e 8, via l'uscio!

il tempo di morire, eh sì, è anche il tempo di dimettersi, vero? Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, il solito pasticcio all'italiana. Adesso ne parliamo, ora andiamo in pausa, eh? Intanto ci ascoltiamo questo piccolo pezzettino, Brave New People, Good Morning Chernobyl, e poi Break.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo. Sveglia, sveglia, sono le 8 e 17. È il momento di ballare sul mondo.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Insomma, non ne posso non parlare. Dai, il casino che è successo, il pasticciaccio. Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale. Successo ieri, il direttore tecnico e il consulente azzurro hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo appena 17 giorni dalla loro nomina. Sono durati parecchio per il caos CT che è scoppiato intorno ad Andrea Pirlo. Oh, va bene, qui chiaramente stiamo leggendo la notizia. La notizia ormai è stata detta, ridetta e stradetta. La decisione di Maldini e Leonardo è collegata, come detto, alla scelta del nuovo numero uno della FIGC di non portare avanti la candidatura di Pirlo, il buon Malagò, che i due avevano scelto come CT. La decisione era arrivata dopo la bufera scoppiata intorno all'ex centrocampista del Milan a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. E quindi la politica ha fatto manona.

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze con Indecifrabile. Come è indecifrabile il futuro della nazionale? Oggi è giorno chiave per la FIGC e per la nazionale, appunto, dopo il caso Pirlo e il terremoto azzurro con le dimissioni della coppia Maldini-Leonardo. La caccia al nuovo commissario tecnico, che potrebbe essere una carta tra queste: Mancini, Conte, Thiago Motta, Palladino. Insomma, la caccia alla carta vincente è un vero e proprio rebus che si è arricchito di una nuova pagina. Nella giornata di ieri, infatti, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente da direttore tecnico e consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha tenuto una riunione straordinaria con tutte le componenti federali, perché insomma, sono momenti in cui, come si suol dire, volano le sedie, per cercare di mettere a posto tutti i pezzi del puzzle in un quadro che si completerà con il Consiglio federale in programma proprio oggi. Ma lo sapranno dove devono andare? Ma Pino lo sapeva,

Allora, la fumata bianca è attesa dopo un lunedì nero tra tensioni ed annunci. Comincia Pirlo certificando la propria uscita di scena con il messaggio che ha lasciato, era su Instagram, sì, dove dice: non sono più candidato alla panchina della nazionale. Lo dice appunto Pirlo, ha zoppato dopo la bufera anche politica a causa dei suoi rapporti commerciali con Fombet, anche politica, soprattutto politica mi verrebbe da dire. Pirlo era il nome proposto da Maldini e Leonardo dopo la bocciatura del maestro, il passo indietro. Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dopo 17 giorni, appena 17 giorni dopo la loro nomina, e va bene. Non siamo abituati a certe situazioni, ma la GO tra l'altro non ci ha fatto nomi. Questa è la sintesi del presidente della Lega, Giancarlo Abete, dopo la riunione delle componenti in FIGC. Ma la GO ha lasciato via Allegri in serata senza rilasciare dichiarazioni. Il presidente federale aveva parlato più volte nel corso della giornata anche per replicare alle parole del ministro dello sport Andrea Abodi. Insomma, Abodi aveva detto che insomma c'era stata fatta una brutta figura, no? E Malagò aveva detto: ma dipende chi l'ha fatta. Insomma, vabbè, beghe, beghe da cortile.

Allora, sono le 8:36. Vediamo un po' il botta e risposta simpatico tra Abodi e Malagò. Abodi ha criticato la FIGC e Malagò per la gestione della pratica, chiamiamolo così, e in particolare per il caso Pirlo. L'ha detto: la sua rinuncia alla panchina dell'Italia si commenta da sola. Avremmo voluto che tutto si concludesse in modo differente. Purtroppo non si è manifestata né una comunione di intenti e né la giusta tempestività, ha detto appunto il ministro per lo sport e i giovani a Piacenza, commentando proprio il caso Pirlo. Adesso dobbiamo recuperare una brutta figura. Prontissima la risposta di Malagò.

E sulla nazionale è tramontato da un bel po', è notte fonda. Comunque Malagò non le ha mandate a dire ad Abodi, no no, stiamo lavorando, a breve un nome arriverà e saprete tutto. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta. Lo ha detto nel pomeriggio di ieri. Il presidente federale aveva parlato del futuro della panchina azzurra anche al Sole 24 Ore. Parlerò con tutti il prima possibile, come giusto che sia. E quindi scattata la caccia al CT. Adesso vediamo un po'. Ora c'è Baglioni, è una delle poche certezze che abbiamo. E poi vediamo il Toto CT.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta!
2: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Ed è arrivato il momento della novità, c'è Gianna Nannini.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini, questa è una versione così moderna di America. Allora, anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Allora, vediamo un po'. Piazza dell'Alberone 1, questa è la sede dello studio. Il sito studiocall, scritto con la K, call.com. Il numero di telefono è 06 789 346, oppure potete mandare un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

Allora, ora bisogna scegliere non soltanto il commissario tecnico, ma anche il direttore tecnico con il nome di Giorgio Chiellini che fa capolino. Dopo i no grazie di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e lo stop ad Andrea Pirlo, Malagò deve quindi scegliere il prossimo CT. Prima del maestro, i nomi in lizza per la panchina azzurra, per il dopo Gattuso, erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, che non erano però nelle idee della coppia Maldini-Leonardo. E beh, in alternativa tornano le ipotesi legate a Stefano Pioli, che io sghignazzo, che al Milan aveva legato molto con l'attuale direttore tecnico azzurro, e Raffaele Palladino, già uscito alcuni giorni fa questo nome, ma senza avere conferme ufficiali da ambienti vicini alla federazione. A quanto pare esiste anche sullo sfondo la candidatura di Thiago Motta. Ah, mamma mia!

This Eternal Decay con Rise and Fall qui a Radio Rock Italia alle 9:02. Ma poi non dobbiamo dimenticarci sullo sfondo che c'è pure Silvio Baldini. Voi direte, ma in che senso? Una delle opzioni sarebbe quella di confermare Baldini sulla panchina della nazionale maggiore. Sarebbe proprio una bella scelta. Non verrà mai fatto. Dopo le vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, da CT ad interim, che bel messaggio sarebbe riportare Baldini lì.

0: Allora, cambiamo discorso, lasciamo il pallone, parliamo di orche, dei loro bizzarri comportamenti. Sì, perché stanno circolando sul web alcuni video girati nei mari del Golfo di California, dove, insomma, siamo in Messico, dove si stanno vedendo appunto dei comportamenti piuttosto strani delle orche. Sono due orche che collaborano tra di loro per fare esplodere un pesce con una testata. Voi direte, ma che dici? È così. Ci sono questi video in cui si vede questa scena che è stata studiata anche dalla rivista scientifica Frontiers in Ethology.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male,

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: stai dormendo.
1: Allora, vediamo un po'. Queste due orche non dormono affatto. Che cosa si vede? Si vedono questi due animali che, insomma, convergono su questo pesce e lo disintegrano in una manovra che gli autori di questo studio hanno chiamato Ram to Fragment, cioè che si potrebbe tradurre un po' come speronare per frammentare. Vediamo un po'. In entrambi i casi osservati, il pesce era già morto e già in parte sventrato. La speronata non serviva quindi a catturarlo o ad abbatterlo, che è quello che ci si aspetterebbe da un colpo di quella violenza, ma a farlo a pezzi quando era già una carcassa. E perché? E i ricercatori si stanno chiedendo quali siano i motivi che giustifichino un simile comportamento. Di elementi per formulare una spiegazione al momento ce ne sono pochi. L'articolo infatti è un brief research report, cioè un resoconto breve che si basa solo su due osservazioni capitate per caso. Non si sa nemmeno se le orche riprese nei due video fossero le stesse oppure no. E allora vediamo, andiamo avanti nella lettura.

0: Rock Sport.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo. Le 9 passate da 17 minuti, il classico con i Prozac più.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, nel 2023 era già stato mostrato come le orche si lanciassero contro le carcasse per staccare pezzi dai pesci. E anche le manovre coordinate di coppie di orche erano già state documentate sempre nel Golfo di California da Kathleen N. Iris, una delle autrici di questo studio che insomma vi sto raccontando. La ricercatrice ha raccontato che la novità non è stata la tecnica, ma l'esito, cioè il pesce che esplode e si disfa in migliaia di pezzi. Di solito quando catturano questo tipo di pesci, che fanno parte della famiglia di molidi come il pesce luna mediterraneo, le orche del Golfo di California seguono una procedura particolare. Prima staccano le pinne pettorali e poi estraggono le viscere, che sono la parte più ricca di grassi. Dopo infilano nella cavità che hanno creato il rostro, che sarebbe il muso, per recuperare quello che è rimasto dentro. Insomma, un lavorino di cesello, mi verrebbe da dire. Questa tecnica potrebbe essere troppo difficile per una giovane orca e quindi le adulte potrebbero aver frammentato il pesce per rendere i pezzi più gestibili. Un po' come si fa a tavola coi bambini. Insomma, gli hanno spezzettato col coltello e la forchetta in piccoli pezzi il boccone.

Allora, questa ipotesi, questo fatto che le orche insomma frantumerebbero le carcasse di pesci per consentire ai piccoli di alimentarsi, si chiama parental investment, che è un'espressione che indica tutto ciò che un genitore fa per aumentare le probabilità di sopravvivenza del figlio. Questa cosa è meravigliosa. Olaf Meineke, un ecologo marino della Griffith University, che non ha partecipato allo studio, è però un po' scettico su questa ipotesi. E perché? Perché? Sostiene infatti che le orche non abbiano bisogno di far esplodere il pesce per dividerlo tra i membri della famiglia. Dice: allora, pensiamo che possa aiutare le orche più giovani a nutrirsi più facilmente, o potrebbe anche essere solo per divertimento, ha spiegato Ares, che è quella che ha fatto lo studio, insomma, facendo notare che queste attività servono a rinsaldare i legami del gruppo e a far esercitare i più giovani. E ha aggiunto che le orche sono famose per giocare con il loro cibo. Gli piace giocare. Si sa già, in effetti, che le orche prendono a schiaffi le razze e lanciano le foche per aria. Ma che belle burlone! Il biologo della National Oceanic and Atmospheric Administration, che è un'agenzia statunitense che si occupa tra le altre cose di protezione dei mammiferi marini, Robert Pittman, ha raccontato di averle viste in Antartide inseguire un pinguino per mezz'ora, ucciderlo e poi lasciarlo galleggiare senza mangiarlo. Non si fa però così. E poi ci sono anche le orche iberiche, eh? Che cosa fanno? Ve lo racconto, nello stretto di Gibilterra fanno un gran casino.

Allora, parliamo delle orche che stanno nello stretto di Gibilterra. C'è una zona proprio precisa che è un po' il terrore di tutti i marinai, tutti i naviganti. Perché? Perché queste orche circa dal 2020 speronano le barche, proprio attaccano i timoni, se li mangiano, li spaccano, a volte li fanno anche affondare. Anche lì la spiegazione più accreditata tra gli specialisti è che sia un gioco, per quanto l'idea di una vendetta contro noi umani sia molto suggestiva. Ed è molto lungo l'elenco di cose che le orche fanno per puro svago, proprio only for fun. Nell'estate del 1987, nel Puget Sound, un'area della costa pacifica dello stato di Washington, una femmina cominciò a nuotare con un salmone morto in equilibrio sulla testa, e nel giro di 5-6 settimane la moda si era diffusa ad altri gruppi di orche della zona. Ma che zuzzurellone! È stata osservata di nuovo nell'ottobre del 2024, dopo 37 anni, quando un fotografo ha ripreso un'orca chiamata Blackberry con il suo salmone in testa. Ma roba da matti! E nel giugno del 2025 uno studio su Current Biology ha descritto un'altra abitudine curiosa. Le orche staccano un pezzo di alga, lo incastrano tra il proprio corpo e quello di una compagna e ci si strofinano contro. I ricercatori l'hanno chiamata allocalping, una pratica quasi sessuale, direi.

E dai, stiamo arrivando veramente a grandi falcate alla conclusione. Mancano una mezz'oretta, 20 o 28 minuti più o meno. Sì, sono le 9.32 adesso. Qui era di Rock Italia. Allora, gli autori di questo studio hanno proposto poi un'altra possibile spiegazione per la tecnica di speronare per frammentare. Sì, sì, sì. Ed è una spiegazione proprio morfologica. Adesso ve la dico.

0: Allora, vediamo quale sarebbe quest'altra possibile spiegazione per questa attività chiamata speronare per frammentare. Allora, sotto la pelle di queste orche, di questa specie di pesci, c'è uno spesso strato di collagene gelatinoso fatto per quasi il 90% d'acqua, che ospita una comunità di microorganismi tutta sua. Fare a pezzi il pesce disperde quei microorganismi nell'oceano, e i ricercatori si sono chiesti se possano dare alle orche un qualche vantaggio nutrizionale. Uno di loro ha usato il paragone dell'integratore che si prende dopo aver fatto attività fisica in palestra. Meineke ha ricordato però che finché non si dimostri che quel vantaggio esista davvero, resta comunque un'idea difficile da verificare, quindi la possiamo annoverare tra le ipotesi.
1: Mi piacciono le sbarbine.

gli Schiantos alle 9.41, yes, qui a Radio Rock Italia. E vabbè, siamo arrivati all'ultimo, l'ultima pausa tra pochissimo. Intanto ci facciamo questo volo con i Litfiba, che sono tuttora in tour con 17 re. È un bello spettacolo, sì sì, io c'ero. Amico mio.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: E chiudiamo con le novità. Ce ne andiamo a Forlì, un trio al femminile. Hey Darling con Bored to Death.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E salutiamo anche le Hey Darling. Bene, qui a Radio Rock Italia sono le 9:49 e sto per salutarvi, eh? Va bene, va bene. Adesso stiamo con Bugo, che ci ricorda una cosa che sappiamo, cioè che c'è crisi, eh? La crisi è come il disagio, è immanente, è tra di noi.

0: c'è crisi anche in FIGC. Malagò fa e disfa, è il grande Deus ex machina. Abbiamo mandato a casa Pirlo prima ancora di averlo fatto sedere. Fantastico, queste cose soltanto noi. Allora adesso ci sono le Endrigo e poi vado ai saluti.
1: Mia madre

0: E allora le cose più grandi di te per le Endrigo sono le 9:56 qui a Radio Rock Italia. Io sto per cedere il microfono, la console, tutto quanto a Dario Cecchettani con Marte Contro e vi do appuntamento ovviamente a domani. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Dai, Manuel, dai, tu, sei bravo, dai.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
2: Oh, allora, innanzitutto puntuale come l'orologio svizzero, Marco, infatti è rimasto basito dal fatto che io sia arrivato qui, ma perché c'è un motivo proprio avanti nel corso della trasmissione, ve lo spiego, ma oggi è martedì.
3: Ciao, sono Marco.
2: Ciao Marte, ciao.
3: Oggi è martedì.
2: Sì.
3: Il giorno mio.
2: Esatto.
3: Vedete un po' che potete fare.
2: No, ma oggi vanno a ruota libera.
4: Giorno.
2: Giorno.
4: Sì. Dai, dai, Marte contro lì, dai.
2: Dai,
4: giorno.
2: Sveglia.
5: Buongiorno. Buongiornissimo.
2: Ma superissimo.
6: Ma quanto è bello Marte contro.
2: Lo so. Lo sai qual è il claim?
6: Aio.
7: Se sa perché ce n'è sempre una.
2: Sempre una, vai.
7: Breve, timbrato e sette va.
2: Soprattutto, aspetta, c'è quello che lo spiega meglio di te, poi.
7: Ma andiamo in vocale, ecco. Breve, timbrato e sempre sette va, ci notta la pinta il culo.
2: Poi quello, lo scopo è quello. Ma mi manca un buongiorno quello che.
5: Buongiorno.
2: Ah, ecco, buongiorno.
6: Dai, Marte contro. Attaccami sto vasco.
2: Dante. Allora, aspetta, Alessandro, aspetta, rimani in quella. Allora, ho deciso di usare Splendida Giornata, che non è uno dei miei pezzi preferiti, ma che poi solitamente fa il suo, perché oggi è l'ultimo martedì della stagione. Vai, Vasco. Sei

0: Da. L'ho fatto abbastanza andare perché so che c'è Tiziana là, eh. Tizi, lo sai che splendida giornata di Vasco è dedicata per i matti che si sono presi 60 biglietti per i 10 giorni del giubileo di Vasco, che sarà a Roma, giugno, tra giugno, diciamo, più o meno, diciamo, giugno. E i live, ma pare che parta ad aprile, ci sarà quindi tutto un giubileo di Vasco, devo dire un turbinio di colori, talks, cose, per festeggiare i 50 anni del nostro rocker di Socca, che come sapete è l'inizio di Marte Contro di tutti i giorni. Ma quel giorno ci sarà anche il centenario della Roma. No, vabbè, non seguo il calcio, lo sapete, era una buttata. Allora, martedì 28 luglio, oggi è martedì, non vuol dire che dobbiamo stravolgere le regole. So già tutto pronto, ho il notaio, ho i vocali. Ma devo ricordarvi che come ci potete sentire, anzi, come mi state seguendo, RadioRockItalia.it in tutto il mondo, chiaramente l'app, che ormai insomma quasi la dovete disinstallare durante l'estate, ma no, andremo in onda anche d'estate. L'app Radio Rock, che, attraverso la quale potete sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia, chiaramente all'interno del vostro smartphone, comodissimi sotto l'ombrellone. Se siete già al mare, cosa che come sapete provoca sempre la mia invidia, 96.6 sul litorale romano, diciamo da Coccia de Morto fino alla Dispo, i vostri iconici della cinematografia verdoniana. E se invece siete in macchina, il DAP Plus. Se invece avete studiato e quindi questa settimana ci avete sentito, sapete che anche in TV siamo ormai, per cui sul digitale terrestre, tasto rosso interattivo del vostro telecomandino, andate al canale 833 dove trovate Super Six per le dirette di Radio Rock TV e Radio Rock Italia, per essere con noi anche così visivamente, oppure sempre distrattamente mentre fate le vostre operazioni. I maschietti passano la spirapolvere e invece le femminucce magari stanno in smart working, governando una call di stronzi che fanno finta di non capire i vostri termini anglofoni che siete costrette ad usare, perché siamo in una città smart, in una società smart.
1: Movie trend, gang gang, flex boys, Barbie can, sneaker bianche, mani sporche, sciroppo violo.

Salmo. E chi è? Chi c'è più di criminale di Salmo? Che cos'è qua? Aspetta che Marco Bosco mi lascia sempre aperte ste finestre. Ciao Marco, ti voglio tanto bene. Allora, e nella fattispecie c'è un palinsesto. C'è un palinsesto, eccolo qua, aspetta che mi allungo. Fortunatamente sono lungo e quindi riesco a muovermi senza uscire dal fuoco del microfono. Perché il palinsesto? Perché come sapete, prima di caricare una navicella che parte e decolla da Portonaccio, da Radio Rock, fino ad arrivare a Marte e a Luna, devo mettere a posto tutti i bagagli, le cose della cappelliera, indicarvi le uscite di sicurezza che sono la vostra destra, la vostra sinistra, scusa se sbraccio. E quindi tra le varie cose da sistemare prima di decollare abbiamo il palinsesto. Oggi è martedì, anche se è l'ultimo martedì della stagione, è comunque un martedì normale, per cui Marco Bosco va sbragati giù dalle brande dalle 7 alle 10, poi Dario trattino basso, c'è trattino basso, trattino basso 24, Marte contro fino a Luna, poi abbiamo Vincenzino Pigliapago con la sua Troppo Italiano che ci tiene in compagnia fino alle 15. Non cambiate perché oggi è giorno di Silvio Ossini, lo sapete che ci rimane male, diventa pericolosa, poi stasera abbiamo l'aperitivo della radio con la sua Chaos Control fino alle 17, dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi, io sono l'elettore di Pirina 500, sapete pure quello è un appuntamento da non perdere, non ve lo ripeto più, fino alla nausea. Questa sera un po' di coccole dalle 20 alle 22, il Fuori Comfort di Federico Corsi. Allora non vi muovete troppo perché oggi è una puntata piena di messaggi dove ho dato ampio respiro, poi il tema come sempre ve lo faccio ricordare dal notaio, però il claim è sempre lo stesso, 3791 600 190, mandami un vocale, breve, di brado e sito.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: Vita sul pianeta torbido, 10:15, puntualissimi. Oggi treni svizzeri, è il momento del primo classico. Come sapete, il classico è generato automaticamente dal nostro algoritmo, grazie al lavoro alacre della nostra redazione, quindi non possiamo dire nulla. E allora ci andiamo ad ascoltare i Modena City Ramblers con i 100 passi, sempre abbasso la schifosissima mafia.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: Andate a scuola, sai contare?
8: Come contare?
7: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
8: Sì, so contare.
7: E sai camminare?
8: So camminare.
7: E contare e camminare insieme lo sai fare?
8: Sì, penso di sì.
7: Allora forza, conta e cammina. Vai.
9: 1, 2, 3, 4.

0: Sì, i 100 passi. Allora, chi non ha visto quel film, faccia 100 passi indietro. Un film che parla sulla mafia. Mi sono congedato da voi con un bel vaffa. Intanto, buongiorno Oriana, buongiorno anche a te. Buongiorno già Tiziana, già l'ho detto anche al notaio, però entriamo un po' nel merito, entriamo un po' nel merito. Allora, le regole le sapete, breve, timbrato e si ve va. Se siete pronti, io sono pronto.
1: Allerta Marte.
0: Sì, sparo.
1: Sono pronto, spara amico mio.
0: Adesso sparo, però prima di sparare io sai che devo nutrire l'ego del mio compagno di viaggio del martedì che è il notaio. E quindi lascio spiegare a lui quelle che sono le regole del martedì di oggi, del vocale
2: buongiorno,
0: di oggi.
2: Buongiorno a tutti, ciao, notaio, buongiorno ciao, amici buongiorno, ed amiche di Marte Contro, sì. Ultimo martedì
0: bravo,
2: della stagione,
0: sia le ragazze,
2: ultimo sondaggione,
0: sì.
2: E quindi
0: sì.
2: Domanda a piacere,
0: ah,
2: e quindi risposta a piacere,
0: sì.
2: Vocale breve, timbrato e si va.
0: E soprattutto si va, allora un po' come clima dell'ultimo giorno di scuola, quindi dopo sono previste wow a gavettoni, però in realtà non è l'ultimo giorno di scuola, perché così ne approfitto questi 10 secondi per ricordarvi che ci sarò anche domani, mercoledì Fanta intervista e Pianeta Torbido, giovedì invece marinerò perché c'ho un turno di doppiaggio la mattina e il venerdì ci saluteremo con il quinto quartiere e le richieste, forse soprattutto le richieste. Allora questa non è una richiesta, ma siccome è il genoma del mio notaio, caro Tommaso, grazie di tutto quello che hai fatto in questa stagione e questa è tutta per

0: Eyes One, Colle del Fomento, che ci screccia, perché una volta, cari giovinotti, il rap si faceva con i dischi, non era così facile come farlo oggi con i campionatori, poi per carità, nulla togliere al rancore e alla sua capacità di utilizzare questo mezzo. Ringrazio il notaio che ha apprezzato e diciamo che possiamo iniziare, però dai. Allora, 3791-600-190 per gli ultimi arrivati, come sempre mi scrivete direttamente in diretta dalla radio fino a l'una, se no ci sono i soliti mezzi, li ricordo, il mio DM di Instagram, Dario-basso, c-basso-24 o underscore per i milanesi come Chiara che è qui al mio fianco, poi vi spiegherò il perché per come forse, insomma, anche se posso, e oppure nel mio broadcast di WhatsApp, sapete il numero. È quello che mi fornite voi ed è facile perché basta scrivermi in DM su Instagram e io vi inserisco nel broadcast. Ma un lavoro sporco è stato fatto da sabato ad oggi, ne sono arrivati tanti di vocali. E allora partirei così: mandami un vocale, breve timbrato e si te va. Chi è il primo?
1: Bella Dario,
0: bella ciao. Sì.
1: Qua che tocca fa, cioè, il capo del governo che fa i supercazzole.
0: Sì.
1: E i settantenni che non possono possedere pistole che ammazzano 3 persone.
0: Sì.
1: Una pure morta in vita a carci.
0: Sì, Ruggero, sì.
1: Con 04 di hashish va in carcere, stanno a chiudere i locali.
0: Quindi?
1: Rivoluzione, rivoluzione!
0: Ah, allora il primo vocale libero, come vi pare, è sulla rivoluzione. Mi piace perché adesso usciranno tutte le personalità di tutte le marziane, di tutti i marziani, perché ho dato carta bianca. Quindi vediamo quello che esce fuori. Il primo, così, la tocca piano, la rivoluzione.

0: Il tempo non esiste più, è un concetto che forse uscirà in qualcuno dei vostri messaggi. Allora, un'altra cosa che vi volevo dire, che non so se domani farò la puntata sul Torbido Podcast o sulla Fanta Intervista. Una dei due le elimino, perché ho deciso che in queste ultime giornate, cioè mercoledì e venerdì, mi dedicherò molto di più all'ascolto musicale, a raccontare quella che è stata Marte Contro. Questa è una decisione di redazione che ho preso praticamente in questo istante mentre fumo la sigaretta, chiacchierando. Sapete che me le idee nascono da sole, vengono fuori così come le canzoni, ma non posso perdere troppo tempo, perché siete tante, tantissime marziane e marziani che hanno partecipato a questa mensa. E allora vai, chi c'è là?
1: Buongiorno. Volevo sottolineare l'ultima affermazione di Christopher Nolan, sì, perché questo è il periodo dell'Odissea, come di tante polemiche sul cast, sulla diversità, sull'inclusione, sì, sulla fedeltà, sì, al mito omerico, sì, e Nolan praticamente ha fatto tacere tutti dicendo: ah, scusate, è vero, avete ragione, è colpa mia. Ci siamo dimenticati di scrivere nel sottotitolo liberamente tratto da,
0: giusto,
1: basta,
0: giusto.
1: E tutti quanti non hanno più detto niente.
0: Bravo, allora questa è la tua considerazione del mandami vocale con quello che ti va. Quello che ti va era questa nota su no. Allora, io non l'ho visto. Chiara, che è qui con me, finalmente è riuscita a vederlo. Adesso chiederò quello che ne pensa lei e vi dico quello che ne pensa lei. Io non l'ho visto, volevo andarla a vedere, invece ho un problema. Lavorando da 20 anni, 25 anni dentro le sale doppiaggio, se vado al cinema dormo. Cioè, partono i trailer dei film precedenti, io poi russo e mia figlia mi fa le foto. Grindando

La notte mediterranea di Negrita su Radio Rock Italia, Marte contro 10 e 36. Andiamo spediti su questa navigazione, in questa navigazione che ci porterà anche quest'oggi ad atterrare su Marte. Abbiamo già sentito un paio di contributi di quello che volete. Uno ci ha parlato di rivoluzione, l'altro invece ci ha parlato di Nolan, che se vogliamo, insomma, una piccola rivoluzione ha cercato di farla. Ma la puoi fare la rivoluzione parlando dell'Odissea? Che poi senti tutta sta polemica sulla non veridicità del racconto di Nolan dell'Odissea. Ma l'Odissea è un racconto di fantasia. Tra l'altro Omero, che non si sa manco se sia esistito, insomma, Omero ha fatto un po' una crasi dei racconti che si trasmettevano oralmente, quindi quella più o meno è la storia. Non è che se uno racconta, che ne so, Biancaneve e i sette nani e dice che i nani sono otto, si offende qualcuno. Non facciamo gli integralisti delle leggende. È vero che, come il citatissimo da me Harari ci racconta, la differenza tra i Sapiens e i Neanderthal, e nel suo libro che continuo a raccomandare, Da animali a dei, sta proprio nell'invenzione del gossip e dell'immaginazione, quindi nel tramandare leggende poi condivise. Non dobbiamo però fossilizzarci su quella era bianca, quella era nera, quella era gialla. Il mito serve per rappresentare quello che ognuno ha dentro di sé, tipo sto pezzo qua.

0: furbo Nolan Zampaglione, che per fare questa nessuna certezza si va ad avvalorare della presenza di due dee, Meg ed Elisa. Sono buoni tutti così, tiro mancino. Allora, vista, grazie Laura per il messaggio innanzitutto, vista la piccola dimenticanza di Nolan che diceva l'altro marziano, quella di scrivere che è liberamente ispirato e che non è esattamente la trasposizione, ora che cosa fa Nolan? Dà i soldi indietro a tutti quelli che pensavano di andare a vedere la trasposizione di un poema epico in un film piuttosto che un romanzetto rivisto e corretto? Così in amicizia. Ci sta, ma anche perché oggi è appunto il mandami un vocale con quello che ti pare, ma c'è qualcuno che sta lavorando sotto a noi, che è il notaio, e che coglie subito la presenza dell'ottavo nano.
1: Ciao Dario, ciao bello. Sono Tommolo, l'ottavo nano. Grazie per avermi preso in considerazione.
0: Non mi far usare termini che sono contro la cultura woke, ma tu di olo, ongolo, sei qualcos'altro, sei vongolo, vongolo, diciamo vongolo. Allora, andiamo ancora in ordine, avete libertà di espressione quest'oggi più del solito, poi Marte contro è sempre già libera di per sé. Però, cioè, approfittiamo e sentiamo cosa avevate in mente.
2: Ciao Marte, ciao. Allora, si avvicinano le vacanze per tutti.
0: Sì.
2: Meraviglia, non vedevo l'ora.
0: Sì.
2: Finalmente un po' di risano e meritato riposo.
0: Sì.
2: Però ne mancherà Marte voi.
0: Oh, che bella presenza. Che bugiardo.
2: Sì. Peccato, peccato, ci fosse stata pure Marte Conto, però sì, giustamente certo, le vanno tutti in vacanza.
0: Dai,
2: baci a tutti.
0: Mi scrivo.
3: Sono un poco di buono.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: questo è
1: Marte Contro.
0: C'è vita sul pianeta torbido.
2: C'è vita sul pianeta torbido, 10.46, è il momento della prima novità per quanto riguarda l'Ibirotation di oggi, grazie a Riccardo Magni. E quindi ci spariamo subito Mr. Bison, o Bison come dicono i più colti, con la loro Cosmic Tide. Dai, un po' di rock, vai.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Allora venghino, signori esperti di Street Fighter, per dirmi se è Bison o Bison. Poi dipende dalla vostra fantasia quando leggete i prodotti. Questo è il bello, ad esempio, dei libri, che uno legge il libro, le pronunce se le fa il lettore, le voci dei personaggi se le fa il lettore. Quindi è normale che se uno pensa magari che, non lo so, Penelope sia afrodiscendente, quindi insomma ognuno si fa le fantasie. Ad esempio è Grouse o Grucio quando leggevate Dylan Dog, e in questo caso Bison o Bison, ma non lo so, ma che me frega, dai.
1: Buonasera, oh. Marte Contro, buonasera Radio Rock, buonasera Marte Contro, sì. E buonasera Marte Contro.
0: Buonasera.
1: E le volevo ringraziare veramente tante le amico di cosa di Dario Cicchettani,
0: sì.
1: Perché mi ha tenuto compagnia alle mercate le mattine, le pomeriggi con le sue canzoni, le belle cose delle belle gente. Grazie
0: da
1: mille,
0: da me,
1: Radio Cicchettani, sì. Le belle gente, viva la figa.
0: Sì, quello che la,
1: e soprattutto
0: la
1: veramente fate le belle ferie, mangiate, bevete e ficcate.
0: Grazie, ti ringrazio per questo contributo, ma d'altronde avevo annunciato il dite quello che vi pare, per cui non posso lamentarmene.
2: Quindi tutto una fine, ma tutto anche sicuramente un nuovo inizio. Vabbè, quindi sì, buona estate a tutti, e da buona ecumenica. Che Dio vi strabenedica a tutti e convertitevi al Vangelo.
0: Grazie. La nota ecumenica di Marte Contro, quest'anima che ci ha benedette e seguite per tutta la stagione con i suoi insegnamenti. La favola di Adamo ed Eva, dai, te la dedico.

0: Riallacciandomi al messaggio dell'ascoltatrice precedente, mi ha fatto in mente il Vangelo. Sono andato a vedere, nella libreria l'ho messo tra Harry Potter e l'Iliade.
1: Ah, stai dando del mendace ad uno dei quattro evangelisti o stai così facendo ironia sulla nostra nota ecumenica di Marte contro? Stai attento che quella se si riversa contro, devi sempre tenerti buoni tutti quelli che credono a qualcosa, perché poi è credere a qualcosa che la fa muovere il mondo, no? Quindi le energie, devi stare attento alle energie. Allora, andiamo ancora avanti perché siete veramente tante. 3791 600 190, mandami un vocale breve, timbrato e shit, va con tutto quello che te va.
2: Ciao Marte, allora, interrogazione finale con argomento a piacere. Vorrei soffermarmi sull'aspetto audio del film L'Odissea di Christopher Nolan, di cui tutti parlano, ma pochi si soffermano appunto sull'aspetto audio, sulla colonna sonora. Io ho trovato molto interessante la scelta di Nolan di non utilizzare la classica orchestra, ma invece degli strumenti tradizionali antichi come l'aulos, la lira e dei gong in bronzo, dei canti tradizionali e dei sintetizzatori. Madonna. A proposito dei sintetizzatori, tra l'altro, ho apprezzato tantissimo i woofer che vibravano fragorosamente sulle scene di tensione con le basse frequenze che spingevano, che alcuni critici cinematografici hanno considerato un difetto audio, ma che invece ho scoperto essere proprio un effetto voluto. Ciao a tutti e buone vacanze.
1: Buone vacanze a te, Marziano. Sentivo il bisogno di questo messaggio. Non so perché. Sotto perché ho scoperto gli aulos. L'aulos, che strumento è? E la lira. Quanto era bello quando si diceva non c'ho una lira, mo di non c'ho un euro. Suona moderno, male, fittizio. Un po' come l'Odissea di Nolan. No, no.

0: Non tarda ad arrivare la risposta dell'ecumenica, caro notaio, che giustamente ti fa notare che non importa dove tu abbia posizionato il Vangelo, quello che conta è che lo legga, che lo abbia letto e che Dio lo benedica sempre. Quindi dai, ti ha detto pure mezzo bene, avrebbe potuto dirti qualcosa di molto molto molto peggio. In realtà alla fine se l'è cavata, te la sei cavata.
1: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno.
1: Che ti dico, sono alla caccia di un last minute perché
0: finalmente qualcuno
1: non ho
0: che parla di vacanze
1: e
0: non di
1: Nola. Vacanze.
0: Che è un problema.
1: Quindi ti ho detto tutto.
0: Esatto, questo è. Stai appesa.
1: Niente, però sono fiduciosa, dai, qualcosina uscirà fuori.
0: Ah beh, sì,
1: buone vacanze,
0: grazie,
1: buona villeggiatura e ci sentiamo a settembre.
0: Ma voglio, ma volentieri, i messaggi di Dio.
2: Ciao Dario, a tutti gli amici di Marte Contro.
0: Sì.
2: Mi dispiace che è l'ultima della stagione, mi mancherà mandare vocali.
0: Ma me li puoi mandare uguale?
2: Io volevo semplicemente dire oggi che non vedo l'ora di andare in ferie.
0: Oh,
2: le mie ferie saranno a gennaio.
0: Ah,
2: se tutto va bene.
0: Ci sei quasi.
2: E...
0: già, 2027.
2: Niente. Mi toccherà fare l'estate al lavoro.
0: Fattura.
2: Un saluto a tutti.
0: Ciao. Scusa.
2: Bacio.
0: Ecco, ho troncato il bacio. Vabbè, me lo prendo. Allora, voglio fare una follia e passare uno dei miei odiati, dei più odiati. Che quando ha vinto Sanremo tutti vi siete chiesto chi cazzo è questo, ma al karaoke lo fate impazzare.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Allora, questo, capito, è il guilty pleasure delle persone che vanno al karaoke e che dicono: no, che schifo, lì. Poi parte, vi vedo lì nei saluti i Sunset, che mi sono, ho visti farli a Lampedusa e ho partecipato ai, ai saluti al sole all'Argentario e nei karaoke, e queste canzoni di Olli passano un po' come quando chiudete il finestrino perché cantate Ultimo dentro la macchina, ma poi alla fine dentro di ognuno di noi c'è quello che prende la spazzola e canta Will Survive di Gloria Gaynor. Ma chi è che non lo fa? Dai, basta con sto finto modo di essere superiori. Olli, e Olli ha venduto qualche disco, tra qualche anno non ci ricorderemo di lui chiaramente, se non dei suoi baffetti, ma questa canzone ha venduto, quindi l'ho passata, l'ho passata. Adesso torno un po' a mettere qualcosa di dignitoso per gli snob della musica, ma nel frattempo, siccome siamo all'interno di Marte Contro e del martedì dove c'è il confessionale dei vostri vocali, e oggi più che mai ultimo giorno di scuola, mandami un vocale con quello che ti pare, sentiamo chi che c'ha da dire, quello seduto lì in dodicesima fila.
2: Buongiorno, l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento è fare sesso.
1: Lo so.
2: Mi devo calmare, mi sono pure allenata già.
1: Te sei pure allenata, però.
2: Tipico della Ariete proprio.
1: Tipico della Ariete.
2: E poi dopo basta, devo sparire tutto.
1: È giusto. L'Ariete c'ha suo problema. Adesso lo tenetela là, questo messaggio tenetelo là. C'è questo pensiero a ruota libera. Oggi era pensiero a ruota libera. Si è parlato un po' di Nolan, un po' di vacanze. E c'è chi, oh, viva la faccia, ha detto: mi viene in mente solo il sesso.

0: No, nel frattempo mi è arrivato lo yogurt e quindi con Chiara stiamo assaporando questa, non posso fare pubblicità, ma Superfood Bar, buono yogurt con il, come si dice, burro d'arachidi, granola, burro d'arachidi, un po' di frutta. Questo, per queste temperature mangiate bene, bevete tanta acqua, mi raccomando.
1: Buone vacanze a tutti quelli che nella vita le cose se le sudano.
0: Ottimo, ottimo.
2: E
0: ottimo.
2: Allora vado con un saluto brevissimo, vai. Musicale.
0: Musicale, vai. Basso la base. Che bravo.
2: Buona estate a tutti.
0: Buona estate.
2: Ciao.
0: A te. Bravo, grazie. Ti sei svegliato con quelle manine.
3: Ciao, voglio ringraziare Marte Contro, sì, perché grazie a voi ho fatto una cosa molto importante di me stesso.
0: Sì.
3: Non ho quasi mai niente da dire su quasi tutti gli argomenti. Quindi è una bella scoperta.
0: È vero, è vero.
3: Buona estate e buon riposo ai martedillosi.
0: Ai martedillosi. C'hai un non so che di Papa Wojtyla, ma è un effetto che hai tu proprio insito nella tua voce, oppure eri in una specie di cassa di risonanza gigante che ti ha dato possibilità di avere questo effetto? Perché un po' te lo invidio. Allora, abbiamo raccolto tre vocali dove c'è, cioè, chi augura buone vacanze a chi si suda le cose, un ottimo messaggio. E l'altro accetta che non ha nulla da dire neanche quando c'è il tema libero. A volte il tema libero è pure peggio. Cioè, io preferivo le domande chiuse, perché bene o male uno se ha studiato le sa. Invece a piacere tosta.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: 11 e 15, 16 in questo momento, puntualissimi, il momento del secondo classico per oggi. Bella questa, questa è una dedica, un ode a tutti gli scooteristi romani e non, un saluto agli amici della Lombardia, del Piemonte, della Campania, della Toscana, che girano cercando di superare le forze del male, cioè quelle della municipale. Ce l'hanno cantata per anni e ce l'ascoltiamo insieme. I Meganoidi con la loro Supereroi. Rimanete con noi, che farima con Supereroi.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: I supereroi sono quelli che passano col rosso, soverchiano gli equilibri dell'umana concezione del codice della strada e combattono contro la municipale. Però guarda che a volte bisogna essere un po' pasoliniani e quindi considerare che la municipale è fatta di lavoratori. Ieri puntata di Torbido Podcast con Susetto alla ricerca del proletariato perduto, no? Quindi questo che è un concetto che dovrebbe avere la sinistra, invece si perde su altre tematiche, sape? Poi lo vedrete perché è seconda stagione ampiamente inoltrata e invece sta per uscire l'ultima puntata della prima stagione di Torbido Podcast, che vedrà ospite la mia preferita Silvia Soprano, pornostar, grandissima puntata, non ve la perdete, uscirà tra poco sui social Torbido _ Podcast, non ve lo perdete. Domani ne parlo perché è mercoledì Torbido, parlerò un po' di quello, un pochettino, non faccio mi sa la fante intervista, ma sempre considerazioni di fine anno, un po' come quando a scuola si andava liberi gli ultimi giorni. Però mi raccomando, lasciate i telefonini a casa. No, non è vero, c'è l'app, non posso dirvi di lasciare il telefonino a casa.
1: Ciao Marte Contro, oh, ciao. Giovannetta da
0: no,
1: Roma.
0: Giovannetta,
1: io voglio andare a vivere su un'isola tropicale.
0: Bello, questa è una considerazione amara, ma ci sta.
2: Dai Dario, buone vacanze a te, a tutto lo
0: famiglia.
2: Staff. Alla grande, ci si rivede a settembre.
0: Grande.
2: Riposatevi.
0: Allora, ti do una notizia, lo staff sono io. Cioè, io solitamente faccio, che ne so, redazione, regia, contenuti, promozione. Quindi grazie che hai augurato a me e a tutti i vari me stessi che intervengono nella trasmissione una buona vacanza a te e famiglia.

0: Tu sei pazzo, che bello Caparezza, come faccio a non passare Caparezza? Purtroppo fa parte del DNA di questa trasmissione, tutto quello che mi passa per la testa lo passo, e quindi Caparezza è uno, è assolutamente uno di noi. Andiamo avanti con i vostri messaggi, 3791 600 190, vi tutti arrivati. Oriana, mi continuano ad arrivare i tuoi messaggi che non mi si aprono, non lo so che cosa mi stai mandando. Adesso non voglio fare battute, però c'è qualcosa che censura i tuoi messaggi. Adesso ti mando in privato il mio numero, oppure scrivimelo in DM su Instagram, cerco di risolvere questo problema, perché sento che c'hai dentro qualcosa che ti brucia e che hai la necessità di esternare. Voglio aiutarti, perché tenersi dentro le cose fa male. Non trattenetevi nulla, nulla anche delle vostre, vabbè, non lo dico. Vai,
1: andiamo. Prima che finisce la stagione, sì, c'ho un dilemma solo.
0: Vai.
1: Oviamo l'esterno, che dici?
0: Certo.
1: Amico mio?
0: Penso di sì, nel senso, io non seguo il calcio come tu ben sai, però insomma tendenzialmente credo che il calciomercato arrivi fino alla fine di agosto, una cosa del genere.
2: Per l'ultima puntata, sì. Confessioni.
0: Vai.
2: Marte Fregnone, dammi una F, dammi una R, dammi una E.
0: Sì, grazie, che bello avere delle fan.
3: Enex e Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico, e subito filarono all'unisono.

0: Allora, non me ne vogliano le fan di Nigiotti, che ha riportato in auge questa canzone, che in realtà è di Samuele Bersani, per cui ne ho volutamente, riccamente e amabilmente passato la versione originale.
1: Scusa Dario, forse ti sei scordato di qualcuno.
0: Ah, dici nel mio staff, certo.
1: Grazie all'ascoltatore di prima per le buone vacanze. Grazie, ricambio.
0: C'è ricambio. Anche il notaio,
1: ciao.
0: Sì, è vero.
1: Ciao, ciao.
0: Buone vacanze anche al nostro notaio.
1: Darione,
0: sì.
1: Il nostro conduttore un po' coglione.
0: Beh, sì. Sai che queste cose io poi le censuro. No, non è vero. In questo anno ho passato, se non sbaglio, anche bestemmie. E sempre censurandole, parlandoci sopra, quindi. Diciamo che vi ho salvati, anche perché sennò l'ecumenica ormai c'ha i vostri numeri.
2: Va da sé che ovviamente non era il vocale per Marte,
0: vale.
2: Perché questa cosa che ci hai lasciato il tema libero a me mi mette in crisi, perché c'è troppo che vorrei dire e che non riesco a scegliere, perché ovviamente tutto è molto importante e bisogna fare una cernita con, cioè, le giuste intenzioni.
0: Allora io devo darvi una notizia: la balena chic, che sapete è una delle nostre marziane preferite, a parte stiamo lavorando ad un contenuto Instagram che tra poco sconvolgerà la rete, no? Niente di che. Ho scoperto che è ansiosa, cioè lei o fa le cose perfette o non le fa, per cui figura, gli ho dato il tema libero, ti ho rovinato la giornata. Allora 11:31, quindi l'ho bypassata alle 10:30 perché ero preso dai vostri messaggi, ma è il momento della doppietta. La doppietta delle 11:30 la vado ad, diciamo, risolvere così. E siccome qua vicino c'è una persona che è anche proveniente, oltre che dal nord generico, anche da Torino, vado a pescare da quella città fantastica e parto così.

Passerà, come non passerà, tutto passa. Subsonica, nuvole rapide 11.36 in doppietta, quindi quella delle 11.30. E la vado a mettere con i Blu Vertigo, perché so che poi la radio è anche quello che voi non sentite nei microfoni, no? Quindi qua chiacchierando escono considerazioni. E stavamo appunto parlando con Chiara di quell'epoca là, cioè di quegli artisti là. E sono usciti fuori i Blu Vertigo, che mi si legavano bene a questa doppietta, e quindi li sono andati a prendere. Che cosa vengo a proporvi? Questa è una cover, non è proprio una cover, cioè una rivisitazione italiana di un pezzo inglese, perché stiamo parlando dei Depeche Mode, Here is the House, famosissimo, l'ho scoperto soltanto l'altro anno, ma in realtà fa parte di un album, forse l'album più bello dei Blu Vertigo. Questa è Complicità, che è una di quelle canzoni proprio che, se uno c'entra dentro bene, sente bene le parole, è un po' torbida, quindi mi si sposa un po' con la trasmissione, parla un po' di anima, di amore, ma anche molto di sesso, anche molto pulp, un po' il Morgan, quello, no? Come si dice? Quando è la cosa pulp? Ah, sì, sangue e merda.

I Blu Vertigo, che tra l'altro hanno suonato a Roma il 18 di luglio, quindi poco tempo fa, e abbiamo avuto modo di apprezzare questo ritorno in voga del nostro immancabile Morgan. E discutevamo qui con Chiara proprio del fatto che tanti giovani hanno visto nei Blu Vertigo il nuovo progetto del giudice di X Factor, non capendo che invece era un giudice di Factor, di Infartor, in quanto era un musicista già molto molto noto, oltre che per progetti solisti molto belli, anche per i Blu Vertigo, progetto degli anni 90, quando forse la musica italiana aveva tanto da dire da quel punto di vista e ci piaceva molto, anche se in giro per il mondo c'è stato prevalentemente soltanto il grunge e la insistente e inarrestabile crescita dell'onda del rap, che è partito invece negli anni 80 negli Stati Uniti, da New York, dai ghetti del Bronx, e da là è arrivato da quest'altra parte. E noi definiamo sempre con i miei amici rappettari Neffa la mamma di tutti i rapper, Danno il papà di tutti i rapper, e Frank A. Energy la divinità di tutti i rapper.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è
2: Arte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: E eccoci qui dal break. C'è vita sul pianeta torbido. Allora, la novità, powered by Riccardo Magni. Lei è Federica Ferracuti, cantautrice, produttrice, polistrumentista, nata a Fermo nel 94, ed è un'artista italiana dalle più brave, capace di unire il sound di provenienza tecnica clubbing con una linea vocale melodica. In arte, Who con l'H, Life is One, Life is One. Sentiamolo insieme.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Life is once, prima erroneamente ho detto one, però insomma dai, più o meno siamo là. C'è chi mi scrive, ma che è M2O? Sì, è un po' techno hard, però siamo un progetto elettronico e noi siamo disposti a passare tutto ciò che sia di matrice italiana, come ad esempio questo vocale al 3791 600 190, a breve timbrato il sito va.
1: Ciao Marte,
0: sei partito un po' diesel, vai.
1: È ora finalmente.
0: Oh, Marte ci voleva.
1: La libertà è imminente.
0: Sì, puoi dire quello
1: è
0: che vuoi.
1: È clima di vacanza.
0: Sì.
1: E me sto a grattare la panza. C'ho voglia di fa niente.
0: Ah.
1: Sto callo è deprimente.
0: Ah, anche poeta.
1: Me giro per la stanza, col tempo che m'avanza. Che dico a chi mi sente? Che l'ore passa lente.
0: Mamma mia, mi sto emozionando.
1: Più un libro da credenza e comincio a leggere a oltranza.
0: No, c'ho la pelle di
1: è migra. Meglio essere coerente.
0: Sì.
1: E conseguentemente, se il corpo sta in vacanza, non c'è mannate a mente.
0: Ma che bravo.
1: Buone vacanze a tutti.
0: Ciao Marte.
1: A risentirci da più.
0: Ciao Marte, te saluto. Anche
2: aspetta,
0: passo dopo perché devo dedicarmi qualche secondo a Marte. Pierluigi Astore, doppio attore professionista, lo ritrovate in tutti i film, in tantissime serie, in tantissimi videogiochi. God of War, lui insomma è una voce notizie, si presta da 2 anni a fare Marte dentro Marte contro, lo devo ringraziare, grazie Pierluigi, sono contento innanzitutto di averti come amico, ma anche di poter usufruire dei tuoi vocali sempre giusti, misurati, che aprono le riflessioni. Adesso anche poeta, oh, ma che vuoi che ti dica? Allora, prima l'ho nominato, adesso ve lo regalo.
3: Fare un

0: il rappolamento geniale come sempre Frank Energy in questo lavoro. Ero un autarchico tanti anni fa, ormai sono 23-24 anni, ma io ho ancora molti messaggi da mandare e pochissimo tempo per farlo, per cui bando alle ciance.
1: Voglio fare una riflessione semiseria sull'uso dei social.
0: Abbasso la base.
1: Molto spesso vediamo tipo questi video di empowerment, no? Dove mettono a 2000 l'autostima,
0: comunque timbrato,
1: cioè, tu puoi fare tutto, sì. Che è vero, che è un fatto, però ricordiamoci, sì, sempre una cosa: i social,
0: sì,
1: tendono a isolarti.
0: Anche breve, era
1: mazza
0: breve,
1: che riflessione timbrato. Profonda col fatto.
0: Sì, ma
1: perché io ho paura che c'è sta, secondo me, una grande manovra nel momento in cui ti dicono troppo, fai tutto da sola, stai bene da sola.
0: Questo con i tossici,
1: in qualche modo, quando sei sola tendi a stare più sui social.
0: Dunque
1: viva la vita, sì, viviamo la vita, sì, la vita è fatta delle giornate, sì, delle ore, dei minuti, sì, con la gente, con gli altri, non da soli.
0: Ah, vabbè, è una riflessione interessante, però sai che io quando chiamo il vocale lo chiamo breve e non lo sei stata, lo chiamo timbrato e non mai timbrato, però beh, ci sta. E quindi diciamo meno social e più condivisione umana, guardiamoci negli occhi. Però questo secondo me è anche un discorso generazionale tra analogico e digitale, eh? Poi ci parliamo.

Abbiamo passato tante donne oggi, 99 poste mi hanno dato l'occasione di passare Meg, che tra l'altro ho passato prima con il Tiromacino con Zampaglione, che l'aveva messa in featuring insieme a Elisa. Però insomma, Meg è sempre un piacere, la regina, come chiamo. Però adesso mi è presa la deriva femminile, per cui dopo aver fatto la deriva rap, anzi prima un pizzico di blues, poi un po' di deriva rap, adesso mi sta prendendo la deriva femminile, per cui metto insieme un po' di artiste col cromosoma Y, no, col cromosoma doppio X. Adesso non mi fate dire inesattezze sulla biologia, perché qua altro che comerica. Comunque sì, la doppia X è la donna, poi subentra l'Y nello sviluppo e diventiamo maschietti. Cioè io c'ho l'Y, c'ho una X e una Y, Chiara c'ha due X, ma questo poi ormai non conta più. Fortunatamente abbiamo superato le teorie di razza, di genetica, di Mendel, non ce ne frega niente. Quello che invece ci interessava era sul mandame vocale breve di Imbrasi Teva, la considerazione sui social. Stavamo dicendo appunto che effettivamente c'è poi l'approccio generazionale al social. Sembra che, da una ricerca fatta da me 10 minuti fa, che i giovani, più giovani, ne sono meno dipendenti rispetto magari alla fascia millennial, no? Essere sempre geolocalizzati, dire dove sta, io vedo mia figlia che ha 14 anni, comunque hanno pochissimi post rispetto a quanti ne fanno i più grandi.

0: Isaac più o plus, così vogliamo fare gli internazionali, ormai devi dire sempre plus o più. Diciamo più. La Betty tossica, non me ne vogliono le tossiche di tutto il mondo.
1: Dario, occhio, perché sulle vostre frequenze credo che si sia sovrapposta M2O.
0: Sì, no,
1: state attenti, eh.
0: Era la novità di prima, l'ho accettata in questo modo.
1: Oh, Marta ha detto prende il libro e si mette a leggere. Non è che ha preso il Vangelo, eh?
0: No, non corriamo questo rischio, perché da quello che ho capito lui è uno che ha il libricino rosso di Mao Zedong, quindi non penso regga il Vangelo. Oppure per cultura personale probabilmente l'ha fatto, non me ne voglia l'ecumenica, ma la Bibbia è forse il libro più famoso dell'umanità. Ma attenzione, non dobbiamo essere cristiano-centrici. La Bibbia è l'Antico Testamento che condividiamo con il Corano e con l'Antico Testamento delle religioni ebraiche e islamiche, per cui la storia è la stessa, è un prototipo di storia che viene raccontata di come le divinità non più pagane ma monoteiste sono intervenute sullo sviluppo della nostra specie, di noi sapiens. Mentre prima, io ce l'ho anche tatuato, c'era appunto il politeismo, quindi Jupiter era Giove o Zeus, chiamatelo come volete, e c'erano insomma vari dei, per ogni cosa c'era un dio. Poi un giorno Jupiter ha detto: raga, qua ormai va il monoteismo, li ha licenziati tutti, li ha convocati nel suo ufficio, ha detto: e mo chi rimane? Rimango solo io, ma mi chiamerò Dio.

0: Fuori di testa lo sono le bambole di pezza, in questo caso in featuring con la mia protetta Giorgines. Allora, mi è partita la trasmissione religiosa, vero notaio?
1: Dai Dario, scherzavo, Vangelo, Vecchio Testamento, Corano, eccetera eccetera. Sono letture importanti, sono letture da fare che arricchiscono l'anima, sì, il cuore, sì, e la mente,
0: sì.
1: Anche perché, come si dice, conosci il tuo nemico.
0: Carino, un po' blasfemo, ma qua sai che è tutto, quasi tutto lecito. Allora, però colgo l'occasione per ricordare, cosa che faccio ogni tanto nelle mie chiacchiere da bar quando mi appoggio ai banconi dei locali dove vado ad abbinazzarmi, il Vangelo secondo Gesù Cristo, cioè questa versione di questo Vangelo immaginario che non è scritto dagli apostoli ma è scritto proprio da lui, è la versione di Gesù del Vangelo. In realtà è un libro rivoluzionario scritto dal più grande scrittore per quanto mi riguarda dell'Occidente, il portoghese José Saramago, e premio Nobel, però sì, Nobel, sì, Nobel per la letteratura, mi sembra, avevo detto una cazzata, mi sono bruciato assolutamente, e lo consiglio a tutti. Difficilissimo da leggere, ma tra poco vi racconto di che cosa parla, è una cosa interessante e ci sta a parlarne un po' all'interno di questa giornata di tema libero. Attenzione, sono andato a pescare la canzone che prima Fabri Fibra ci ha cantato con l'acronimo di La Pula Bussò, questa è l'originale.

0: E la luna bussò. E beh sì, Loredana Bertè ci stava, avete ragione, mi state mandando dei messaggi di approvazione. Allora, il Vangelo secondo Gesù Cristo è un romanzo dello scrittore portoghese José Saramago, pubblicato nel 91. Si tratta di una rivisitazione fittizia della vita di Gesù Cristo. Lo dipinge come un personaggio umanizzato, con passioni e dubbi, ponendo grandi enfasi sulla prima parte della sua esistenza. Attingendo sia dall'Antico sia dal Nuovo Testamento, Saramago interviene con uno spirito razionalista e critico, volutamente dissacratorio, per modificare gli eventi tramandati dai Vangeli canonici, senza rispettarne la cronologia. Contestualizzando l'intero racconto, ricostruisce la quotidianità dei contemporanei della Palestina del primo secolo d.C. e vi dico solo che inizia con un atto d'amore tra Giuseppe e Maria, quindi sfatando già insomma il presupposto per il quale sia stato lo Spirito Santo. Allora 12:15, ce ne andiamo al break e torniamo con l'ultimo classico per oggi. Stay with me.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vitissima e tanti caffè sul pianeta torbido. Sono le 12:16, scorre tranquilla la giornata. È il momento però dell'ultimo classico per l'ultimo martedì dell'ultima settimana dell'anno. Loro sono i Verdena con la loro Luna, che non è l'ultima, quella con la quale probabilmente chiuderò insieme a Lucio Dalla. Allora, Luna Verdena, l'ultimo classico per oggi, ascoltiamolo insieme, vai.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Atena, la luna cantata dai poeti al di là di Gianni Togni. Comunque la luna che ci ispira. E chi è che vi ha ispirato questa settimana con il mandamento vocale breve di Brad? Sì, te va con tutto quello che ti va. Esatto, ne sono successe delle belle tipo questa qua, eh.
1: Ciao amici di Parte Contro. Ciao. Siamo in diretta dalla festa, dalla sagra del prosciutto di Bastiano.
0: Bello.
1: E qui in piazza, sagra molto riservata e ristretta.
0: Si sente.
1: Divertimento, sì.
0: Sì.
1: Cibo top.
0: Sì.
1: E vi passo alla radio di Marte Contro, Alessia.
0: Ciao Alessia.
2: Ciao riservato, ciao amici di Marte Contro.
0: Grande Alessia, perché cioè, la mamma dei matti è sempre in circa.
3: Prosciutto più buono d'Italia.
0: Bastiano.
2: Il prosciutto più buono d'Italia, quello di Bastiano. Sei d'accordo, Gri?
3: Viva Luporc.
0: Viva Luporc, sono d'accordissimo.
2: Va bene, è finita la stagione.
0: Sì.
2: Ma sono più buone le coppiette.
0: Di cavallo?
2: Ma allora, dilemma: prosciutto. Vai. Di Bastiano o coppiette?
0: Ah, quindi aprirò la prossima stagione.
2: Ne parliamo a settembre.
0: Sì, esatto.
2: Domani in onda.
0: Domani in onda, siete già in onda. Ciao, ciao, ciao. Però mi sa che oltre al prosciutto, forse l'avete buttato giù con, che ne so, birra, ma la butto là, mi siete sembrati un po' alticci. Però mi piace, quindi il primo sondaggio del Marte Contro di settembre potrebbe essere prosciutto di Bastiano, quindi solo quello di Bastiano, oppure coppiette. Sai che mi sa che prosciutto di Bastiano non l'ho mai assaggiato. Negli anni ho scoperto quello di Carpegna, che si trova pochissimo ed è buonissimo. Però mi sembra che ho fatto una trasmissione su un giovedì sul prosciutto. Quello di Bastiano mi manca, però me lo vengo ad assaggiare molto molto volentieri. Allora, 12 e 21, Luca Carboni, fragole buone buone, questa mi piace, fa rimeccere.

84, questa è una canzone che tanti hanno sempre attribuito ad una storia d'amore, invece parla di una tristissima storia di una ragazza che insomma muore nel suo appartamento, data dalla dipendenza dalla eroina. 1980 era un fenomeno che è servito anche al controllo sociale, poi ci sono stati vari studi su questo fenomeno di quel periodo dell'eroina diffusa per i giovani, un po' per annichilire questa necessità invece di ribellione che avevano i giovani all'epoca post anni 60 anni 70. E attenzione, perché insomma questi furti del fentanyl fanno aprire percorsi di pensiero verso scenari un po' apocalittici, complottistici, però c'è qualcosa che non va, anche perché sentivo un bel articolo di Roberto Saviano che parlava del fatto che comunque i cartelli della droga, soprattutto i messicani, sono contrari all'ingresso del fentanyl nel mercato delle droghe, perché è una droga che ti spinge, quindi il cliente non è un buon cliente, perché il cliente buono per lo spaccio è quello che comunque sì, destinato a morire, a distruggere la propria vita, ma lo fa in un lasso di tempo. Non a caso la più grande, più diffusa delle droghe, quella più diciamo, quelle più come dire sdoganate, le vende lo Stato, sono le sigarette e l'alcol, perché uno è cliente più o meno per una trentina d'anni prima che i danni di quelle suddette droghe ci cancellino da questo pianeta. Invece magari ecco altre droghe, appunto come è stata l'eroina, come è stata come magari il fentanyl, sono più immediati, per cui dicono: scusa, che facciamo qua, vendiamo dosi e poi non ci abbiamo più il mercato? Cioè, cazzo figa, scusate. E quindi niente, alla fine che ne sarà di noi? Non lo so. Vabbè, non ci pensiamo. Torniamo al vocale di quella marziana che aveva solo voglia di sesso. Sì,

0: Allora, tutte le marziane e tutti i marziani che alle 28 minuti trascorsi dopo le 12, 29 in questo istante, hanno ancora voglia di sesso, quello mattutino, questa canzone casca un po' a fagiolo. Tanto, voglio dire, i ragazzi sono a scuola, ma no, le scuole sono chiuse, però sicuramente i minorenni non sono all'ascolto di questa radio. Se ci siete, battete un colpo 3791 600 190, fatevi rispettare, però insomma, un po' di odore di sesso male non ci fa in questa mattinata di libertà. Allora, io ho ancora 5-6 i vostri contributi, quindi me li voglio giocare bene all'interno di questa mattinata di martedì contro, ma sto preparando la doppietta, quella delle 12.30, quindi l'ultima per quest'ultimo martedì di quest'ultima settimana di martedì contro. Dici, poi che fai? Ti mancherà la radio? Sì, sicuramente avrò delle novità da presentarvi in mezzo ad agosto, ma in realtà per il resto mi vado a riposare, soprattutto l'ugola, finirò il, come ho raccontato questi giorni, l'ultimo progetto Netflix il 30 di luglio, e per il resto è bello questo che Chiara, che io racconto i cavoli miei in radio, è una cosa che mi fa mi rende ancora più piacevole questa passeggiata. Allora, un vocale da parte vostra, 3791 600 190, a breve timbrate, si te va.
1: Buonasera Marte Contro, buonasera, che sto inviando il messaggio audio di sera, quindi perché sarà mattina, quindi buona mattina.
0: E quindi?
1: Buona mattina Marte Contro.
0: Va bene, va bene.
1: Buona seria Marte Contro, buona seria, che sto inviando il messaggio audio di sera, quindi perché sarà mattina, quindi buona mattina. Buona mattina Marte Contro.
0: Allora, fino a qua ci sono arrivato, però non ho capito il senso del... è arrivato così, era soltanto per dirmi che aveva inviato il messaggio. Ma questa è una cosa carina che mi succede tutti i martedì, perché vi ricordo un po' la storia di questo sondaggione: esce il sabato sul broadcast di WhatsApp, quindi, e poi dopo esce il contenuto su Instagram e su TikTok, per cui dal sabato alla domenica, al lunedì, al martedì stesso durante la diretta c'è tempo per maturare il vostro messaggio. Quindi spesso a me mi arrivano i messaggi, i più belli devo dire alle 2 alle 3 di notte, della gente ubriaca magari alla sega del prosciutto di Bastiano, però comunque arrivano con spazio-tempo diverso, e diventa carino quando ad esempio c'è da farsi gli auguri di Natale ma siamo già a Capodanno. Però in realtà l'orario non conta. Io avevo detto all'inizio, però, a dire, non date riferimenti spazio-temporali, ma mi avete ascoltato?

0: tutto il porno di cui ho bisogno. Adesso abbiamo preso la deriva sessuale. Non so se altri vostri vocali sono di questo tenore. Lo andiamo a scoprire subito con il prossimo.
1: Damiano Mentela è sui bergamaschi. Perché? Così, anziché dire un caffè espresso, lungo, corto, macchiato, eccetera, ti dicono caffè liscio. Per intendere un caffè normale.
0: Vabbè, liscio,
1: ma di un caffè normale, caffè liscio, ma che vuol dire?
0: Allora, subito dissing nei confronti dei bergamaschi. Io invece ce l'ho di solito con il cornetto vuoto, semplice. Che vuol dire vuoto? Che c'è il buco dentro? Comunque, vabbè, non me ne vogliono gli amici di Bergamo, che saluto.

0: Anche perché breve e timbrato.
1: Breve e timbrato, quindi va bene ed è giusto. Farime c'è, erano in linea 77, in linea con questa radio, perché è Radio Rock, anche se qua non passiamo soltanto rock, ma passiamo musica di matrice italiana e ci piace. Ma io ho ancora un paio di vocali, quindi uno me lo gioco adesso, l'altro me lo gioco dopo il break, prima dei saluti e di fare un lungo pippone di congedo di quest'ultima puntata di Marte contro del martedì, perché vi ricordo ancora, ne approfitto, l'appuntamento per domani e venerdì. Invece al mio posto il giovedì 30 ci sarà Silvio Ostini alla cloche.
2: E poi inoltre ancora volevo anche ringraziare Marte contro insieme alla sua bellissima fantasia, voglia di fare eccetera eccetera. Perché non lo so, cioè mandare gli audio a caso a Marte contro diventa un qualcosa di celestiale,
1: tanto liberatorio, come diceva Funari. Va bene, allora abbiamo parlato di rock e di matrice italiana e allora ritiriamo fuori dal cilindro questi Maneskin che si stanno piano piano mettendo nel dimenticatoio della memoria di tutti, in questo caso in featuring con Tom Morello con la loro Gossip, e poi il break, rientriamo con l'ultima novità, i saluti, Lucio Dalla, solite cose.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: C'è vita sul pianeta torbido abbondante. The Crow è Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult Il Corvo. Se non l'avete visto, recuperatelo, del 94, attivo dal 2018 con singoli ed EP. Conta anche 3 album pubblicati tra il 2021 e il 2024.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Dario, ci siamo. Fino a questa stagione siamo i saluti.
1: Sì.
0: Io ti ringrazio perché mi riempi le giornate, soprattutto quelle del martedì mattina.
1: Almeno hai trovato un
0: lavoro. Mi dispiace se qualche audio non ti arriva proprio in tempo, però ci sono sempre e voglio esserci. Bravo. Voglio esserci.
1: Io per te, per gli ascoltatori.
0: Che è? Radio DJ? Scusa, ti richiamo. Ciao, ciao, ciao.
1: Certo, bravo.
2: Ciao Dario,
1: ciao bello.
2: Buon pranzo a tutti, tranne che a te.
1: Stai
2: ancora chiacchierando.
1: Sì.
2: E volevo salutare intanto tutta la community di Marte Contro.
1: Grazie, community.
2: La bella musica che hai messo oggi. Niente, chiudere con un sapere cosa ne pensavi tu, ma anche qualcuno che vuole intervenire, anche se siamo proprio
1: intervenendo
2: la trasmissione sul tema dell'imputabilità dei minori, cioè su questo disegno di legge che prevede pene più severe inasprite nei confronti di chi delinque ad un'età appunto poco sotto la soglia dei 18.
1: Sì.
2: Quindi un tema caldo, dibattito politico acceso.
1: Meno male che ti ho passato l'ultimo,
2: voglio sapere cosa ne pensate. Io credo che insomma vadano affrontate queste cose non cambiando solo le leggi, quindi inasprendo pene, ma buttando magari anche i libri di scuola, storia, geografia, per un po' più di educazione civica, educazione stradale,
1: affettivo-sessuale nelle scuole.
2: Meno quasi 3.000 morti l'anno. Vabbè, ho buttato giù troppi temi.
1: Madonna, ciao. Quanto mi sei piaciuto, sono contento invece che hai lanciato questi temi, perché adesso che arriva, che già è arrivato, io li lascio in eredità a Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Ed è troppo italiana l'usanza di fare leggi e poi trovare l'inganno, ma anche troppo italiana l'usanza di fare leggi senza considerare magari gli effetti collaterali.

0: Il primitivo Cesare Cremonini, che tanto piaceva alle mamme di tutta Italia, poi invece è diventato adesso proprio un sex symbol, quello che ho scoperto durante i suoi concerti, soprattutto Alessia. Ciao Alessia, ogni volta che vai al concerto di Cesare Cremonini speri che lui insomma ti possa invitare a convogliare a nozze insieme a lui. Questo è un racconto che abbiamo fatto sui lettini estivi. Oh, è arrivata la fine di Marte Contro del martedì, l'appuntamento è per domani dalle 10 alle 13, in cui parleremo del podcast Torbido e di qualche fante intervista, non lo so, lo decido all'ultimo, ma era l'ultimo vocalone dell'anno. Quindi grazie a tutte, grazie a tutti marziane e marziani per aver decollato, essere stati a bordo della mia navicella tutti i giorni, 5 giorni a settimana da ottobre. È stata veramente una lunghissima cavalcata. Non vi rompo più le scatole il sabato, forse vediamo quello che succederà. E nulla, è stato fantastico, non ho altro da aggiungere a vostro onore se non i miei soliti claim di saluto che vi dono anche in questo martedì, che sono: excusatio non petita, accusatio manifesta, ricordatevelo sempre, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa i cazzi sua campa 100 anni, importantissimo questo, mi raccomando. E l'ultimo arrivato: se io posso cambiare, se voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Grazie, grazie a tutti e a tutti, l'appuntamento è domani, vi lascio con Lucio Dalla e Vincenzo Pigliapoli.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Ogni volta che sentite Lucio Dalla è sempre una buona notizia, perché significa che Dario Cecchettani ha finalmente concluso e la regia è passata finalmente a me, Vincenzo Pigliapoco, con Troppo Italiano a farvi compagnia qui su Radio Rock Italia dalle 13 fino alle 15. Ancora qualche testimonianza dell'influenza di Dario su questa stazione radio, perché la prima canzone è scelta e selezionata come al solito da lui, è Lupo con Cicatrici.

0: Ti farà sentire
1: Lupo lì. Con Cicatrici per iniziare al meglio l'ultima puntata di Troppo Italiano per l'anno radiofonico, per la stagione radiofonica di Radio Rock Italia. Ultima occasione per parlarci, per sentirci dal 3791 600 190, il numero a cui potete scrivere su WhatsApp per intervenire qui in diretta tramite messaggi o note audio. Vi ricordo anche le varie modalità di ascolto di Radio Rock Italia, partendo dal sito in streaming su radiorockitalia.it, altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale.

0: Proseguiamo, andiamo verso il break delle 13.15 con il connubio Caparezza, Max Gazzè, dall'album Prisoner 709, migliora la tua memoria con un click, canzone che è venuta in mente a Caparezza nel momento in cui non riusciva più ad accedere alla propria casella di posta elettronica, aveva dimenticato la password, e quindi da lì gli è venuto un pensiero: se non riesco a ricordare una password, figuriamoci se fra qualche anno ricorderò la mia storia o chi sono. Devo rassicurarti, signor Caparezza, io di anni ne ho 22 e come mia nonna porto sempre dietro il libretto delle password.
1: Ciao, se hai cliccato questo file di sicuro hai vuoti di memoria. Lo scrissi perché non potevo accedere alla posta e pensai: non ricordo le password, figuriamoci la storia. Fra qualche anno

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: State ascoltando
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
3: Primo classico per noi di Troppo Italiano alle 13:17 sono i CSI con Depressione Caspica.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

I CSI con depressione caspica, ovviamente parliamo del consorzio suonatori indipendenti. Questo era il classico, il primo classico di Radio Rock Italia per noi di Troppo Italiano. I CSI li conosciamo tutti, il gruppo musicale nato dalle ceneri dei CCCP, un altro gruppo storicissimo che magari chissà capiterà come secondo classico della nostra trasmissione. Me lo auguro, perché hanno veramente tanti classici belli, ma se andate a vedere ovviamente l'organico dei CSI e l'organico dei CCCP vi accorgerete di quanto simili siano. Anche questa strana fissa di Giovanni Lindo Ferretti per i gruppi che si chiamano per iniziale CSI, CCCP.

I boschi bruciano con Cuore Ribelle. Abbiamo citato qualche band storica, qualche gruppo storico, e arrivano anche Mattia Bazar. Non possono mai mancare con la loro Ma Perché?

Nadia Genova nel 75, Mattia Bazar, una delle band più particolari nel panorama italiano, anche per via dei continui cambi di formazione, anche un'evoluzione di genere data ovviamente dai vari cambi di formazione. Cosa particolarissima ovviamente è il cambio anche dei vocalist. Di solito si cerca di cambiare il chitarrista, il bassista, il batterista, ma la voce deve rimanere la stessa. Invece abbiamo varissime ere, l'era Antonella Ruggero dall'inizio, poi Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani e tante altre.

Ulisse, nome gettonatissimo in questo periodo, soprattutto, anzi solo ed esclusivamente per l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, abbastanza in ritardo, ve ne sto parlando, uscito già da qualche settimana con questo strano sistema dell'IMAX 70 mm o 70 cm, nessuno ha capito effettivamente cosa sia l'IMAX. I 70 cm sono ovviamente la dimensione della pellicola proprio in grandezza, quindi se non andate ad un cinema a 70 mm vedrete il film a metà praticamente con i bordi tagliati. La bellissima notizia è che a Roma non ci sono cinema che permettono di visionare il film in questo modo, ce ne sono pochissimi in tutta Europa, quindi in ogni caso vedremo il film tagliato. Con questo dovete fare pace con l'anima, però IMAX è possibile. IMAX a Roma ci sono, mi sembra, due sale IMAX, tuttavia sono tutte prenotate fino ad agosto inoltrato, quindi io ancora non ho visto il film perché le persone con cui devo andare si sono fissate di vederlo IMAX. Quali sono i benefici dell'IMAX? Nessuno l'ha capito, non me lo sanno spiegare neanche loro, ma vogliono assolutamente vederlo IMAX, e tra l'altro

Rino Gaetano con la sua Nunte Reggae più un'altra di quelle canzoni che non va neanche presentata, va solo riprodotta e tutti già sapete il nome, il cognome, l'autore, l'album e tutte le cose che vi serve sapere di questa canzone strabiliante, strabiliante. Però cambiamo panorama, andiamo nel punk con i Pancake e la loro Glue.

0: questo è
1: Troppo Italiano.
0: Volevo nascere in Perù.
2: Ed eccoci arrivati al momento della novità alle 13.46 qui con Troppo Italiano. Sono gli Stunt Pilots con Time of My Life.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: My Life, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando secondo a X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano nelle esperienze come Buskers a Berlino. Con questo nuovo singolo la band continua il percorso di avvicinamento al primo LP, muovendosi sulla scia della cifra stilistica che finora l'ha contraddistinta. Allora, caro ascoltatore o caro ascoltatrice che ci stai ascoltando da oggi, puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.
1: Scusami, scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor, e scusami, scusami se ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora

Pan del Diavolo, progetto indie folk rock nato intorno al 2010, formato da giusto due persone, Pietro Alessandro Alosi e Gianluca Bartolo. Il duo palermitano ha conquistato subito parecchi consensi, anche fra grandi personalità della musica italiana, partendo dai Litfiba, per i quali hanno aperto qualche concerto, partendo dal Traffic Festival davanti a 20.000 persone, ma anche gli Zen Circus, per fare un altro nome così. Due cose particolari: primo, all'inizio non c'era un batterista, anzi la band suonava solo con una gran cassa per tenere il tempo, e la suonava lo stesso Alessandro Alosi, che cantava, suonava la chitarra e nel frattempo anche la gran cassa. Inoltre il nome viene da un detto popolare che magari conoscete, soprattutto il pubblico siciliano: il pan del diavolo è sempre avvelenato, ossia sta a indicare che le cose ottenute facilmente o con l'inganno finiscono alla fine sempre per rivelarsi dannose. Procediamo con un progetto bello giovane e bello interessante, l'abbiamo anche ospitato fra le novità, i Dumbo Gets Mad.

Velasca, gruppo, progetto pop psichedelico nato non in Italia ma a Los Angeles, formati ovviamente da componenti italiani, altrimenti non li staremmo ascoltando qui su Radio Rock Italia. Dumbo Gets Mad prende il nome dall'iconica scena del film Dumbo, per l'appunto quella, la scena degli elefanti rosa, forse una delle scene più psichedeliche di quel periodo della Disney. È della Disney Dumbo? Credo proprio di sì. Un gruppo che in Italia è piaciuto tantissimo, ma sta riscuotendo tantissimi consensi anche all'estero, tant'è che li vedo impegnati in un tour europeo, credo, partendo da la Spagna a novembre, passando anche per il Regno Unito, a Londra, a Bristol, a Manchester, a Glasgow e poi anche in Francia, pensate un po', a Parigi, al Café de la Danse, il 19 novembre, in caso vi trovaste lì.

Case Rock and Roll Suicide, canzone che abbiamo anche selezionato nella nostra puntata dei riff migliori della musica italiana, perché è immortale, è immortale. Passiamo ai pitoni con la fine.

0: Giovanni con La fine. Questa canzone mi fa sempre venire in mente un'altra canzone di Nada. Ve la passerò dopo il break, poi capirete perché mi torna sempre in mente quando ascolto i Pitoni. Vi dico subito, è per il Lei non dice mai niente. Forse qualcuno avrà già capito quale canzone di Nada. Tuttavia andiamo al break con Vasco Rossi.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Gli articolo 31 insieme a Paola Folli ci portano il classico delle 14:16 domani.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

31 insieme a Paola Folli con la loro Domani, il classico dalle 14:21 su Radio Rock Italia. Prima del break avevamo ascoltato una canzone dei Pitoni e vi ho detto che mi faceva venire in mente un'altra canzone, un altro pezzo di Nada. Questa qui è Senza un Perché.

Canzone straordinaria questa, senza un perché, di Nada, che condivide con la canzone dei Pitoni il verso "lei non dice mai niente", e quindi mi torna sempre in mente. Tra l'altro Nada, che ormai veramente ha raggiunto un'età importante, comunque la voce è sempre la stessa, ed è sempre potente, potente come zucchero.

Con il blues di Partigiano Reggiano, il blues è forse uno dei generi più antichi che ascoltiamo ancora, ma non invecchia mai, non invecchia mai, è sempre bello, soprattutto quando ad eseguirlo è Zucchero. Mi faceva morire da ridere Partigiano Reggiano da piccolo, non capivo niente del testo, apprezzavo la musica relativamente, ma solo l'espressione Partigiano Reggiano, già geniale così di per sé.

0: Sono i Generic Animal con Grigio Marrone, un'altra di quelle band che piacciono tanto ultimamente, me ne vengono parecchie di band, abbiamo sentito Dumbo Gets Mad, i Generic Animal, tutte band estremamente contemporanee, ma ci sono anche i Si Boom Voilà che sentiamo adesso con Quelli Buoni.
1: Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

voilà con quelli buoni. Non solo loro fra le band più apprezzate al momento, mi viene in mente anche di nominare i Katana Koala Kiwi con Formaldeide.

Tana Koala Kiwi, 5 ragazzi nati a Trieste, città di confine estremo oriente della costa italiana, come dicono loro. E parlando di band in voga, dopo Sanremo ovviamente bisogna passare anche per le bambole di Pezza e Rumore.

La cover delle bambole di Pezza, Rumore. Oh, ma oggi che è l'ultima puntata di Troppo Italiano è volata, almeno per me. Fatemi sapere al 3791 600 190 se è volata anche per voi. Io mi sono ritrovato Silvia Austini qui fuori, ho detto: ma come, devo già chiudere? Manca ancora una ventina di minuti, manca ancora della bella musica per noi. Però poi effettivamente alle 15 stop, arriva Silvia Austini e Chaos Control dalle 15 fino alle 17. Noi intanto 17:89 con Loot.

Ancora una canzone dopo questa splendida loot per arrivare al break delle 14.45, l'ultimo break per Troppo Italiano di tutta questa stagione radiofonica. Il prossimo break di Troppo Italiano lo ritroveremo il prossimo anno. I mostri con Piazza Trilù.

Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Parlavamo di band giovani in voga e loro sui social spaccano. Sono Iva Eva con la loro novità Déjà Vu.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Eva Eva con Déjà Vu, band formata nel 2022 sui banchi del liceo in Brianza, formata da 5 componenti, oggi appena 21enni, hanno iniziato suonando come artisti di strada in metropolitana e nelle vie di Milano, costruendo un solido seguito dal basso attraverso una fittissima attività live. Questa Déjà Vu è stata prodotta dal cantante e bassista dei Ministri, Davide Autelitano, che li ha voluti anche in apertura di vari concerti. E allora, noi siamo addirittura d'arrivo, sono le 14.49, ancora 10 minuti per Troppo Italiano, per l'ultima puntata di Troppo Italiano. Seguirà poi l'ultima puntata anche di Chaos Control dalle 15 alle 17 con voi, sempre qui su Radio Rock Italia. Noi non ci ritroveremo la prossima settimana, ci ritroveremo il prossimo anno, per meglio dire la prossima stagione radiofonica, speriamo sempre qui. Allora, ultime due canzoni, partendo da un classico dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Pierpaolo Capovilla, la loro Lavorare per il Male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli

0: E con i tre allegri ragazzi morti insieme a Pierpaolo Capovilla in questa Lavorare per il male, noi concludiamo qui. Sta per arrivare la sigla finale proprio definitiva stavolta. Non ci risentiremo più per qualche mesetto, però torneremo sempre qui su Radio Rock Italia tutti insieme. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini, questo è House Control, ormai lo sapete. L'ultima puntata di stagione, saremo insieme fino alle ore 17. Intanto vi ricordo i contatti: 3791 600 190 per interagire con me e poi anche dove potete ascoltare. Scaricando direttamente le applicazioni dai sistemi iOS e Android, quindi cercando direttamente Radio Rock Italia, oppure dal sito www.radiorockitalia.it, da Plus, lo streaming 96 e 600 se vi trovate su Roma e provincia. E quindi intanto, come ormai già sapete, iniziamo il pomeriggio insieme con il nostro volgarmente detto disco to disco, o anche, che ormai avrà un nome proprio radiofonico, il saltellare di palo in frasca.

su Radio Rock Italia, Chaos Control, che vi terrà compagnia fino alle ore 17. E invece adesso con le mani di Zucchero ci riportano un pochino indietro nel tempo, eh?

con le mani, direttamente dal 1987. E intanto ringrazio e saluto i compagni di avventura che mi hanno, anzi vi hanno tenuto compagnia e mi hanno anticipata, e invece saluto i primi che mi mandano i saluti sui canali WhatsApp. E loro già li sentite dall'intro, non c'è bisogno che io ve li dica chi siano.

E dagli 883 andiamo direttamente a casa del nuovo disordine mondiale con Genesi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Questo è
4: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
5: E questi tre rintocchi chiamano l'ultimo, anzi il nostro penultimo classico del Chaos Control. Loro sono gli Articolo 31 con Domani smetto.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Entriamo nel mondo del caos controllo insieme fino alle ore 17 per la giornata di oggi, ovvero l'ultima puntata di Chaos Control. Ma Chaos Control comunque ritornerà il prossimo anno, quindi non vi preoccupate, continuerò a darvi il tormento anche per la prossima stagione. E intanto mi sono scordata i saluti ufficiali a Roberta, che con il bimbo Ale ci ascoltano da Ferrara, e intanto poi anche a Annalisa, che ci ascolta da quel di Vitinia e dice che sta morendo di caldo. Non la capisco, cioè guarda, ti capisco benissimo, perché anche io, anche qui nella nostra sede fa caldino, quindi a Roma e non solo fa caldo. E intanto vi ricordo anche che stavo anche leggendo il proverbio del pomeriggio, anzi proprio del giorno, e questo proverbio praticamente solca anche cioè ha una casualità assurda.

E ritorniamo nel mondo di Chaos Control. Sono sempre io, Silvia Ostini. Intanto, oltre ad aver salutato Roberta, che insieme al bimbo Ale ci ascoltano da quel di Ferrara, saluto anche Andrea, che mi scrive: Silvia, sì, lui è proprio anzi ha proprio letto volutamente il proverbio del giorno e dice: sì, ci azzecca, direi, tanto con il tuo questo proseguimento della stagione, che poi verrà rimandata a settembre, quindi tra neanche un mese, cioè un mese e mezzo, due mesi, dai, tra due mesi forse ci risentiremo, ma non ve lo dico adesso, lo scoprirete poi tra un po', come anche tra qualche minuto scoprirete il proverbio. Quindi intanto voi cercatelo, ormai sapete dove andarlo a trovare, a cercare, perché ormai è tutto sull'internet, quindi è tutto alla portata di tutti. E intanto vamos un po' alla playa, dai.

Chiara ci riportano non alla playa ma direttamente nel mondo di Chaos Control. Sono le 15.45. Intanto volevo anche iniziare un po' a prendere un po' il via del programma, perché i primi 28 minuti li abbiamo presi un po' così alla leggera. E volevo anche dirvi, visto che comunque evitiamo di fare i soliti la pesantezza dell'ultimo programma, dell'ultima puntata, e oh mio Dio, sì, e pianti, perché abbiamo già pianto abbastanza nelle nostre playlist nei momenti dove abbiamo preso un po', abbiamo perso forse il controllo. E vi volevo anche dire questo nel mentre. Quindi, tra le tante cose di cui volevo dire, che non so se vi ricordate, tempo fa avevamo parlato di una lavatrice umana, dove è stata scoperta questa lavatrice che ti consentiva di lavarti, lavare vestiti, e quindi finivi tutto il processo di lavaggio in 15 minuti. E invece l'altro giorno mi sono imbattuta in un'altra notizia e vorrei lanciarvi direttamente una domanda. Quindi, voi entrereste mai invece volontariamente in una macchina che vi spari addosso l'aria a 5 gradi? A meno 5 gradi? Non lo so, fatemelo sapere intanto al 3791 600 190.

quindi abbiamo iniziato il pomeriggio insieme con una domanda: se voi entrereste mai in una macchina che vi spari addosso, quindi aria fredda, ad almeno meno 5, cioè, diciamo tra i 5 gradi, comunque aria fredda. Aria fredda che per quale motivo poi mi sono imbattuta in questa notizia? Perché qualche mese fa probabilmente avevamo parlato di questa macchina che vi lavava, vi consentiva di lavarvi, costava tanti soldini, però effettivamente l'opinione pubblica vostra è stata che sì, effettivamente vi è piaciuta così tanto che la volevate un po' tutti, me inclusa, ecco, forse avremmo fatto la fila tutti quanti fuori dal negozio in attesa che la vendessero. E invece l'altro giorno mi sono proprio imbattuta invece in una macchina che spara aria fredda, così a caso, perché mi trovavo in giro per Sorrento e mi sono detta: ma che cacchio di notizia era? Non sapevo se stavo morendo di freddo oppure, vabbè, mi sono persa, ciao.

Ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control. Quindi stavamo proprio parlando, a parte dei limoni, no. Io rido perché leggo nel mentre i vostri messaggi, nel momento in cui passo le canzoni, poi rientro e mi rendo conto effettivamente che mi avete mandato un messaggio e dico, oddio, un messaggio, leggo, di cosa stavi parlando? Dei limoni, visto che hai mandato Giancane? No, non stavo parlando dei limoni, stavo parlando di una macchina dove che vi consente di refrigerarvi, quindi di rimanere un po' al freschetto, una sorta di frigorifero umano, mettiamola così, rimani seduto lì, bello bello, a tenerti un po' di freddo, giusto perché in questi giorni con il caldo che fa, nel mio caso specifico, l'idea di entrare dentro una specie di comunque frigorifero per esseri umani non mi sembra una scelta molto assurda e completamente strana da fare.

Ritorniamo a noi poco prima della pubblicità per parlare di che cosa? Di questo primo frigorifero di per esseri umani vivi, magari. E che serve proprio per refrigerarvi. Quindi è stata proprio creata questa cabina, utilizzata proprio per darci la capacità di abbassare la temperatura corporea. Cerchiamo adesso di capire un po' come funziona, perché siamo un po' cresciuti male con questo caldo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando
3: Chaos Control,
4: quando un imprevisto ti salva la vita.
5: E ritorniamo insieme per mandare la seconda, anzi no, la prima e ultima novità della nostra ora. Loro sono gli Dance No Thanks con On My Own.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

degli Dance No Thanks. È una band pop punk easy core italiana di Alba, originaria in provincia di Cuneo, formatasi nel 2010. Cantano principalmente in lingua inglese, come avete capito, e hanno anche molte sonorità di band famosissime a livello anche internazionale, e secondo me loro hanno già qualche passetto andranno. No, beh, scherzo. Diciamo che già hanno ottime sonorità, quindi mi raccomando, cercate di ascoltarle il più possibile, perché loro sono quelli che sono entrati all'interno delle nostre canzoni preferite di Chaos Control. Dai.

0: E invece da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833, quindi 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Puoi cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per tutte le nostre dirette e anche potete anche vedere tramite la Rock, Radio Rock TV. Quindi è un modo per restare connessi con la nostra musica e con i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche TV in tutta Italia. Quindi mi raccomando, se andate in vacanza, non riuscite a seguirci, avete la possibilità di andare sul canale 833.
1: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi, non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con 2 stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano e

l'abbiamo presa, impacchettata e messa dentro l'armadietto, perché la Chaos Control poi la riapriremo il prossimo anno, a partire da settembre 2026. Mi raccomando, ma è possibile che ci potrà, sicuramente ci saranno delle novità, ma non sto qui adesso a dirvele perché neanche le so io, quindi figuriamoci. E invece, ritornando a parlare della cabina refrigerante, noto che a Roberta, anzi principalmente al bimbo Ale, sono approvano, la vorrebbero anche loro, ma non vi preoccupate, un giorno andremo tutti quanti fuori al negozio, che ancora non ho capito dove la vendano, e a cercare di essere i primi ad acquistarla. Magari facciamo una colletta tutti quanti insieme e cerchiamo di comprarne una, perché non credo che costi 20 euro, ecco, mettiamola così. E quindi questa cabina refrigerante si chiama Doraemon Box, ovvero è stata progettata quindi per accogliere una persona in posizione seduta, a differenza quindi del normale frigorifero che è destinato agli alimenti. Perché poi un altro momento polemica, cioè nel senso, ma che vuol dire che gli alimenti vengono messi in piedi o se da seduti o da sdraiati? Cioè vabbè, le mie domande idiote che a voi rendo partecipi, perché so che pure voi, non che siate idioti, ma perché riuscite a comprendere le mie stranezze. E loro sono i Prozac più con Ehi, dottore.

Zag più li abbiamo assaporati insieme per l'ultima volta nel mondo di Chaos Control per la stagione di oggi. Oggi ripeterò all'infinito ultima volta perché il mio cervello deve entrare nella modalità che Chaos Control va in vacanza, ma non io come persona, io come programma vado in vacanza, ma in realtà non andrò mai in vacanza. Quindi a parte questo, stavamo parlando della cabina refrigerante, quindi quella cabina che vi consente di refrigerarvi e raggiunge una temperatura di 5 gradi, quindi un po' l'opposto rispetto al frigorifero, che comunque da come dice l'articolo, ma secondo me raggiunge anche gradi un po' più inferiori, il frigorifero invece raggiunge i 15 gradi, ma vabbè. Quindi secondo il produttore bastano solamente 5 minuti all'interno di questa cabina per avvertire un deciso beneficio. Quindi mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi dello stress da calore, favorendo un rapido abbassamento della temperatura corporea e una ripresa anche delle condizioni fisiche. Ma io ci starei anche mezz'ora. Che cosa succederà secondo voi se uno rimanesse mezz'ora?

0: che non sia la luna.
1: I Tre Allegri Ragazzi Morti con Come mi guardi tu. E quindi, ritornando a parlare del refrigeratore per esseri umani, quindi ti dà la possibilità di rendere adatto il tuo corpo, di riacchiappare il corpo alle botte di calore. E quindi, secondo il produttore, bastano almeno 5 minuti, come stavamo dicendo, all'interno di questa cabina per avvertire un decisivo beneficio, mentre una permanenza di circa 10 minuti ti dà la possibilità di contribuire e di alleviare sintomi di stress, favorendo anche l'abbassamento della temperatura corporea e anche una veloce ripresa delle condizioni fisiche. Quindi, diciamo che io ci andrei. Invece, chi mi scrive al 3791-600-190, siete tutti comunque felici e contenti di voler andare a comprare questo frigorifero. E infatti io ve lo sto dicendo da almeno mezz'ora, ma vogliamo andare tutti quanti a comprare questo frigorifero?

L'azienda produttrice, inoltre, di questo frigorifero che ti dà la possibilità di rinfrescarti, sostiene anche che il sistema dei consumi è, comunque sono adatti, quindi nel senso non spendete chissà tanti soldi rispetto a un condizionatore portatile tradizionale. Ovvero, cioè, condizione portatile, cioè il pinguino, io vado in giro con il pinguino, vabbè, ok, smetto di fare polemica in questo momento. Quindi la cabina è un programma, è stata programmata quindi per spengersi automaticamente dopo 20 minuti. Quindi per chi come voi mi state dicendo, ah ma io vorrei rimanere mezz'ora, 40 minuti, 2 ore, direi che forse non è il caso, perché probabilmente potrebbe andare anche a intaccare un po' le condizioni fisiche, così a caso, senza essere medico, penso che forse potrebbe creare problemi.

0: postelle con Charlie Far Surf. Tra qualche secondo arriverà la pubblicità, poi il classico e poi ritorniamo insieme all'interno del mondo di Chaos Control.
1: Rockstar. Notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Questo è
0: Chaos Control.
9: Quando un imprevisto ti salva la vita.
0: Questi due rintocchi dicono che cosa, che è arrivato il momento del nostro secondo e ultimo disco classico.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mancano solamente 20, no, 45, 50, vabbè, un po' di minuti. Io ho difficoltà a fare tutto oggi, ma che cosa sta succedendo? Mancano X minuti alla fine di questo programma. Ritorniamo insieme nel mondo di Chaos Control. Quindi stavamo proprio parlando di questo frigorifero che ti consente di consente ogni singolo essere umano di refrigerarsi. Quindi il tempo di durata media è non più di 15 minuti, perché sennò va a intaccare comunque le funzionalità del corpo, e mi sembra anche una cosa giusta. E quindi questo frigorifero è stato presentato nella primavera del 2026 in Giappone, a seguito... Il motivo proprio del voler creare questo frigorifero è stato dovuto dal fatto che l'estate quella scorsa, quella del 2025, loro l'hanno considerata la più calda, che poi chiamarlo come anche crisi climatica sembrava un po' brutto, però diciamo che il caldo è stato molto elevato nel 2025, che ha detto, tutti quanti abbiamo deciso di dire, ma inventiamo questo frigorifero per umani, non andiamo a riparare il danno effettivo della crisi climatica, no, pareva troppo brutto, no?

il frigorifero per esseri umani, quindi ha suscitato curiosità ed interesse all'interno quindi del mondo degli spazi pubblici delle città giapponesi. Quindi il senso è questo, quindi visto che l'eccessivo caldo ha dato anche problemi ai lavoratori all'interno di fabbriche, magazzini, cantieri e altri luoghi, è stato anche deciso di inventarsi proprio questo frigorifero che ti consente di prendere una pausa da lavoro, 15 minuti, il tempo che ti racchiappi un attimo e poi continui a lavorare. Io vorrei sapere anche la conseguenza, no? Nel senso, tu vai lì, stai 15 minuti, ritorni a lavorare sotto il sole, ma non potrà portare altri problemi? Non lo so. E invece intanto c'è chi mi scrive al 3791 600 190 chiedendomi proprio una delle canzoni che abbiamo passato fino allo sfinimento nei nostri momenti in cui abbiamo un po' lacrimato, e direi che è il caso di sentirla, non solo perché dobbiamo piangere, ma perché comunque dobbiamo salutare l'anno insieme, quello in cui ci siamo conosciuti, abbiamo fatto amicizia e abbiamo scoperto anche questa spettacolare canzone.

0: con Bosso, quella canzone che è stata scoperta, l'abbiamo scoperta insieme nel nostro percorso di Chaos Control, ed è stata proprio quella che ci ha un po' accompagnato delle volte nei momenti un po' come dire, un po' più non tristi, anche un po' più sì, ecco, quelli lì, quei momenti in cui che vengono scritti anche in un'altra canzone. Abbiamo parlato una volta anche di quella città che ci fa piangere anche all'interno delle macchine, del traffico, un po' come dice Alice Caronna.
1: Macchine, il traffico,

E ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control dopo aver sentito e le macchine, il traffico e io di Alice Caronna, direttamente dall'album 6 che è stato lanciato anche all'interno del nostro programma nel mese di aprile. E quindi percorrendo anche un po' tra una canzone e un'altra il percorso che abbiamo fatto all'interno del mondo di Chaos Control, è stata, non so se, come anche Roberta mi scrive al 3791 600 190, abbiamo anche definito la nostra prima canzone dell'anno, un po' quella sorta di desiderio che ci dobbiamo portare avanti in tutto questo anno del 2026, è stata proprio la canzone di Emma Nolde, che tra l'altro ha vinto anche la targa Tenco come migliore canzone, con la canzone direttamente Quello che deve essere sarà, quella canzone che ci siamo ripromessi, proprio l'abbiamo sentita nostra, e quindi proprio per questo ce la sentiamo e poi ritorniamo tra poco.

che deve essere sarà Emma Nolde. E quindi proprio riprendendo sempre questo cammino per un po' salutare l'anno di Chaos Control che si sta proprio per concludere, mancano veramente pochissimi minuti. Vi ricordo anche che un'altra delle canzoni che casualmente, facendo proprio un'intervista a una grande artista molto giovane, ma che in realtà di capacità e anche di voce spettacolare lei merita veramente tanto, è Michela Baselice con Comfort Zone. Dice direttamente all'interno del suo brano, come stavamo se non erro era il mese di marzo o febbraio, vabbè, comunque non è rilevante il mese, il brano Comfort Zone dice proprio di ricordarci che restare fermi è la vera sconfitta. Proprio il caso, no, di questo programma è stato sempre questo, quindi ormai lo sapete dal claim, è la legge di Murphy che se le cose devono accadere, belle brutte che siano, precisamente brutte, ce le prendiamo e ce le portiamo a casa, ma uscire anche dalla comfort zone, come dice lei, non fa male, eh.

Comfort Zone all'interno della nostra rotazione musicale di Michela Baselice. Un'altra invece di piccolo viaggetto che stiamo per fare all'interno del mondo dei recap nostri vecchi ormai finiti del Chaos Control sono anche loro, visto che comunque a noi le canzoni con i chitarroni, le batterie potenti, il doppio pedale, i 360 bpm a noi ci piacciono. Perché non sentirsi loro? Ve li ricordate? Loro sono i Plugs of Apocalypse con Disappear, canzone che secondo me, e non solo la canzone, dovete seguirli perché loro pure sono un altro fiore all'occhiello della Chaos Control.

0: I Plagues of Apocalypse su Radio Rock Italia. Loro sono anche stati un altro dei punti cardine, non solo a livello musicale, ma anche a livello di percorso che abbiamo voluto prendere all'interno del mondo di Chaos Control. E quindi adesso mo facciamo una cosa: chiudo velocemente il tema, quello riguardante il. E già mi son persa, quello relativo al frigorifero umano, quindi diciamo che questo frigorifero è comunque importante, perché vediamo se è comunque una versione iniziale, quindi ci sarà poi la possibilità di testarlo e capire un po' se è efficiente, come tanto dicono. Speriamo bene, perché comunque non solo io, ma anche molti di voi vogliamo proprio provare questa ellebbrezza dell'utilizzo di questo di questa macchina. E intanto facciamo una cosa: vi do il primo piano delle cose che accadranno nei prossimi 5-10 minuti prima della chiusura di Chaos Control per la stagione di oggi, ovvero pubblicità, poi ci sarà la novità, poi saluti finali e poi chissà che cosa accadrà.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: State ascoltando
1: Chaos Control,
0: quando un imprevisto ti salva la vita.
2: E ritorniamo con la nostra novità. Oddio, mi sono... Basta, aiuto. Loro sono Eleanor con 13. Volevo dire le cose ma già mi sono persa. Il Chaos Control è questo. Ciao, sentite, l'ultima novità, eh.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Lei è Lenor con 13, progetto musicale alternative rock lo-fi che è stato fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco. Ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, è stato poi pubblicato successivamente. E quindi intanto devo farvi anche ascoltare la cosa necessaria, cioè la cosa, voi ascoltatori ormai di Radio Rock Italia e principalmente poverini che ascoltate il Chaos Control, dovete anche ci dobbiamo ricordare anche di questa fantastica canzone. Vediamo se riesco, eh? Lei è la canzone che dice che cosa? Che era arrivato, sarebbe dovuto arrivare il momento del proverbio del giorno. Il proverbio del giorno dice direttamente che non c'è due senza tre. Un po' come non il pil di avocado, guacamole e compagnia danzante, ma come proprio il numero delle nostre stagioni. Quindi ne abbiamo fatte due. La prima si chiamava 7000 caffè, la seconda Chaos Control. Speriamo che dalla terza, la terza e più avanti, manterrà sempre questo nome, perché io già nel ricordarmi questo ci ho messo 30 anni. Ok, basta, smetto. Comunque, il proverbio del giorno dice non c'è due senza tre, e cerchiamo un po' di capire anche come reagire al presente proprio per questo cambiamento di un'estate senza di me. No, dai, solamente 31 giorni senza Chaos Control e poi ricomincio a rompervi le scatole.

E ritorniamo insieme verso la fine di Chaos Control. Proprio alla fine di Chaos Control inizio a fare i saluti finali, che sono quelli che ci porteranno proprio ad abituarci alla fine di questo programma. Intanto io vi saluto e vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, e spero di averlo fatto anche io a voi. Ringrazio anche tutti i compagni d'avventura che vi hanno tenuto compagnia nei momenti anche più assurdi della vita, quindi blackout, roba varia. E quindi adesso è il momento di annunciare l'entrata della Rocky Pierina 500 con la conduzione di Lele Guzzardi o Emanuele Guzzardi, che vi terrà compagnia fino alle ore 20. Successivamente vi porterà fuori comfort Federico Corsi e domani mattina vi tirerà giù dalle brande Marco Bosco, e poi il giro ricontinua e ricomincia così fino al 31 di luglio. E invece io, anzi non voi, mi sentirete anche un'altra volta il 30 di luglio in sostituzione di Dario Cecchettani con Marte Contro. E quindi io che vi devo dire, ragazzi, dobbiamo abituarci alla fine di questo di questa stagione, ma tanto non temete, perché come dice il proverbio non c'è due senza tre, come la nostra stagione insieme. Intanto ciao, mi raccomando, godetevi l'estate al posto mio, e loro sono i Ministri.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Cattetto.
3: Beh, ormai dovreste saperlo. Ha detto che anche oggi, martedì 28 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, è iniziato il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500. Ebbene sì, buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, di Radio Rock Italia. Non vi chiedo neanche come va, perché con questo caldo, ma come vuoi che vada? Malissimo, io ho dovuto fare una passeggiata forzata a piedi. È già tanto che sono qui a tenervi compagnia fino alle 21, quindi alle 20, perché ho detto 21? Non lo so, 20, giuro 20, non farò neanche veramente sotto, non lo so, sotto sforzo, non lo so, sotto richiesta fino alle 21 non lo farei mai, ma ne approfitto per salutare e ringraziare Silvia Ostini che vi ha tenuto compagnia con Chaos Control dalle 15 alle 17 su Radio Rock Italia. Ma da che si comincia?

0: 77, Salmo e Slate AK77. Ma la domanda che ci rimbomba, oltre a questo caldo nella nostra testa, è: cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026? Ma essendo martedì, ci sarà la rubrica Marte Giove con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Poi, essendo sempre martedì, vi somministrerò quegli studi scientifici e non quelle statistiche fatte naturalmente, neanche a dirvelo,
1: cazzo di
0: ovviamente, per tenerci compagnia da qui fino alle ore 20. Ma tantissime altre cose succederanno: gossip, poesia, giornata dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, il compleanno dello sconosciuto, il personaggio sconosciuto di oggi. Ma altre cose ho in serbo per voi, fra poco ve le dirò.

0: Little Pieces of Marmalade, One Cup of Happiness. Come spero sia la Rocky Birina 500 in questo martedì 28 luglio 2026. Anzi, anche un po' di più di una tazza, però più o meno, anche guarda, guardate, anche metà tazza va bene lo stesso e mi accontento. Metà tazza, mezza tazza di felicità e siamo tutti e tutte a posto. Ma adesso, visto che prima sono stato molto vago sul dirvi cosa offrirà il menù della Rocky Birina 500 di oggi, ecco qui che il mio animo buono mi fa rivelare tutto quello che ho in serbo per voi durante questa puntata. Ed eccolo qui.
1: Riccio ciuvamo gelu, coi blocchi respermo, e che tu praga, sta gleda ti pre nego sto zaspite. Kako riešiti neke probleme, zahvaljujući lepoj dremci.
0: Confermo.
1: U cimerima koji znaju kako će se odvijati veza osobe sa kojom žive.
0: Vero.
1: Biće tu naša proverena astrofizičarka Elisa Nikeli.
0: Sì,
1: zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che ho in serbo per voi in questa giornata, in questo martedì 28 luglio 2026, da qui fino alle ore 20. Ecco, se volete ascoltarlo anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia, non c'è un'altra opportunità.

0: ragazzi, è questo il secondo brano di oggi della Rocky Pirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026. Ci stiamo avvicinando sempre di più al primo break di oggi, quello delle 17:15 minuti, ma prima voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con il sottoscritto e tutti e tutte gli speaker e le speaker di Radio Rock Italia, ovvero il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso, numero bellissimo, ecco, grazie al quale potete ovviamente intanto entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, ma soprattutto dove potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, sono ben accetti. Adesso break, poi classico di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocky Pirina 500 solamente per voi.
2: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è vero, soprattutto succede quando il programma è iniziato da più di 16 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli After Hours con quello che non c'è.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

questa foto di pura gioia e di un bambino con

2002 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Quello che non c'è, degli After Hours, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima, oltre al nostro numero WhatsApp detto poco fa, il 3791 600 190, affascinantissimo e bellissimo, ma anche come ascoltare la Rokipirina 500 in questo luglio, ormai in questa settimana, poi chissà, dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia, ma soprattutto anche ovviamente anche tutta la musica rock italiana. È semplice, se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta digitare e cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove si ascolta Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto quanto il litorale romano potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Io intanto spero per voi che siate in questo momento sul litorale romano e quindi che mi stiate ascoltando sui 96.6 in FM, ma insomma tutte le altre modalità ve le ho dette, ormai le sapete a memoria, da ottobre che ve li diciamo, dannazione, se ancora non l'avete imparate guardate un pochino. Comunque ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e soprattutto se ancora non lo

Disagio, beh, il disagio ha a che fare con la giornata indetta oggi dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi fa sapere, e io poi lo faccio sapere a voi che siete all'ascolto della Rochipirina 500, quale tipo di giornata indice. A volte sono giornate mondiali, altre volte internazionali, europee, condominiali, insomma dipende sempre dall'entità della giornata. E oggi è molto importante, quindi oggi, martedì 28 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata internazionale di andare a dormire con la voglia di fare colazione la mattina seguente con una cosa in particolare che avevate in frigo, e la mattina, quando finalmente è arrivato quel momento, aprite il frigo e quella cosa è finita. Mamma mia, quel disagio di cui cantava Giancane poco fa, anzi ancora di più, mamma.

Grazie a Bob Penguins, soffrire non è utile. Lo so, quindi se voi andate a dormire una notte e dite che bello, non vedo l'ora domani mattina di fare colazione con quella cosa che è in frigo, vi svegliate, aprite il frigo e in realtà l'avete finita già da giorni o comunque il giorno prima, come dicono i Gazebo Penguins, soffrire non è utile, quindi non bisogna farlo. E l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, oggi ha indetto proprio la giornata dedicata a questa sensazione bruttissima. Ma adesso è arrivato il momento invece di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Oggi è una donna, è piccolo spoiler, e pensate un pochino che in questo martedì 28 luglio 2026, ma come in ogni 28 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto, l'amica Susanna, addetta alle pulizie, che per festeggiare questa mattina ha ordinato un bel caffè al bar, gliel'hanno fatto macchiato e lei non è riuscita a berlo, ma proprio per questo tantissimi auguri! Tanti auguri all'amica sconosciuta Susanna, addetta alle pulizie, che questa mattina è andata al bar per festeggiare, voleva prendersi un buonissimo caffè, gliel'hanno fatto macchiato e lei ha detto no, io non bevo cose macchiate, quindi non ha festeggiato benissimo, però tantissimi auguri.

0: Isola delle Rose, veleno e miele. Quindi ancora tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, l'amica Susanna, detta alle pulizie, che oggi per festeggiare il suo compleanno ha ordinato un caffè al bar. Voleva prendersi un buonissimo caffè per festeggiare, gliel'hanno fatto macchiato e lei non è riuscita a berlo, perché è contro le cose macchiate, lo so, è deformazione professionale. Però comunque sia, tanti auguri alla nostra amica sconosciuta di oggi. Ma al 3791 600 190, l'amica Isabella, ci fa sapere che dalle sue parti c'è un'altra giornata da dover festeggiare e soprattutto anche un bellissimo personaggio sconosciuto. Eccoli entrambi.
1: Buongiorno.
0: Qua.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale del "siamo arrivati alla quarta ondata di calore".
0: Mamma
1: ma
0: mia.
1: Lo facevano prima a dire che era un'estate di tsunami termica?
0: Beh.
1: E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto, nonno Benedetto.
0: Sì.
1: Se dico io, Benedetto nonno, ma se dicono di non uscire nelle ore più calde, perché prendi la macchina senza aria condizionata per 15-18 e esce alle 13:15? Dimmelo, nonno Benedetto.
0: Nonno. Esatto, nonno Benedetto, Benedetto nonno. Ma anche studio aperto ormai da anni dice che non bisogna uscire nelle ore calde, bisogna bere tant'acqua, eccetera, eccetera, prediligere frutta e verdura. E tu che fai? Esci all'1:15, nonno Benedetto, Benedetto nonno. Lo so, Isabella, mi dispiace, ma nonno Benedetto non si merita gli auguri. No, niente.

bene, Kunz, ci siamo amati. Beh, nonno Benedetto, Benedetto nonno, se tu esci alle 13.15 con questo caldo senza aria condizionata, come ci ha ricordato la nostra amica, l'amica di Radio Rock Italia della Rocchiverina 500, la nostra Isabella, allora ci siamo amati veramente. Forse te la vai proprio a cercare, mio caro nonno Benedetto, Benedetto nonno. Ormai le raccomandazioni sono anni che Studio Aperto ce le dice: non uscire nelle ore calde, è proprio l'ABC, l'ABC dell'estate. Diamine, nonno Benedetto, Benedetto nonno. Ma comunque, la Rocchiverina 500 va avanti per la tangente fino alle ore 20, naturalmente. E sentite un pochino qui, festeggiamo comunque la vita e i compleanni dei personaggi sconosciuti grazie a Roy Paci con Toda Gioia, Toda Bellezza. E poi si ritorna, non andatevene assolutamente.

0: Da bellezza,
1: che non l'ho benedetto, è un nome infavido. È stato un giovane forte.
0: Lo vedi? Lo vedi?
1: Adesso
0: lo vedi.
1: I fischiali di 20, 30, famo pure 40 anni. Tra 30 anni non usciranno a luna. Cioè, li vedremo spalmati sul divano, vita natural durante, fino a che l'aria si rinfresca. Erano un'altra tempra quelli di nonno Benedetto, ecco, diciamola così.
0: Eh beh sì, nonno Benedetto, comunque dai, allora a questo punto, visto che sei di un'altra tempra, tanti auguri, dai, anche se però, diamine, non si esce a quell'ora. Nonno Benedetto, Benedetto nonno, devi uscire nelle ore poco più fredde, nonno Benedetto, e che diamine però. Whisper.

Come cantano i Poa nella loro Disappear, anch'io sparisco per un attimo per dare la linea al break e poi alla novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da più di 46 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai What I Know Well con la loro Eclissi.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano, questo qui Eclissi, è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo. E questa Eclissi dei What I Know Well è una delle novità in alta rotazione, ed essendo anche la prima della Rochipirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026, beh, grandissimi applausi per i What I Know Well e la loro Eclissi. Visto che comunque oggi è martedì, come ben sapete, se non lo sapete, insomma, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: E lo state per imparare, poi tra l'altro nell'ultima giornata ad hoc per gli studi scientifici e non quelli lì ovviamente fatti.
2: Cazzo di cane.
0: Ve ne sto per somministrare uno, mamma mia, al quale dovete proprio aprire tutte le orecchie che avete, che poi insomma sono due, o se ne avete due, tre, quattro, insomma fate un pochino voi, apritele tutte.

0: Ecco, per organi caldi non c'è solo musica, ma questo studio scientifico fatto naturalmente
1: a cazzo di cane,
0: che praticamente consiste, tenetevi fortissimo, nel creare un nuovo gel contraccettivo maschile, che è in fase di sperimentazione, beh, molto particolare, che potrebbe offrire una nuova alternativa ai metodi attuali. Ebbene sì, questo, detto così, potrebbe sembrare una cosa simpatica, no? Una cosa che potrebbe funzionare, un gel. Dice, vabbè, un gel, cosa vuoi che sia? Sì, però il trattamento, insomma, crea una barriera che blocca il passaggio degli spermatozoi, ma gli studi, ecco, sono ancora in corso per valutarne la sicurezza, efficacia e la reversibilità, anche perché non è che è un gel, che sembra una crema che si mette lì dove, avete capito benissimo, eh? È inutile che ve lo dica, non è un gel, una crema che si mette là, ma va iniettato, e crea una barriera, a quanto pare, e blocca gli spermatozoi, facendo, insomma, impedendogli che possano fecondare l'ovulo. Fortunatamente, insomma, prima che arrivi sul mercato, gli scienziati stanno valutando la sicurezza ed efficacia. Beh, per quanto mi riguarda, le buone vecchie maniere, quelle de una volta, sono quelle preferite da me stesso, da me. Poi non so, se voi preferite l'iniezione di gel, fate un pochino voi.
2: Tu non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che fa.

Nuovo disordine mondiale, perché non hai paura? Ma io avrei paura invece di iniettarmi questo gel contraccettivo proprio lì dove non batte il sole e con sto caldo, meno male direi. Perché non lo so, non la vedo una cosa piacevole e sicuramente preferisco insomma i vecchi metodi contraccettivi de una volta. Ma adesso da uno studio scientifico, diciamo così, un pochino fatto alla bella e meglio, ecco, passiamo a un altro studio scientifico che invece ci parla dell'effetto soglia. Che cos'è l'effetto soglia? Beh, se volete veramente scoprirlo e volete veramente sapere che cos'è questo benedettissimo effetto soglia di cui parla la scienza, beh, l'unico modo per scoprirlo è rimanere all'ascolto della Rocky Pirina 500.

Mutonia Rebel. Beh, che cos'è questo effetto soglia di cui parla la scienza? Soprattutto la domanda che ci poniamo per capirlo è: perché ci dimentichiamo le cose quando cambiamo stanza? Ma perché? Perché succede? Allora, perché la nostra mente organizza i pensieri in base all'ambiente in cui si trova. Ecco, quando decidiamo di spostarci, varcare una soglia, una porta, insomma, indica al cervello che un episodio si è concluso e che un nuovo sta per iniziare. Hai capito il nostro cervello come funziona? Mamma mia! Per fare spazio, insomma, alle informazioni del nuovo ambiente. La mente, in questo caso, quando varchiamo la benedetta soglia, esegue una pulizia automatica dei pensieri, fa un backup praticamente. Ecco perché, insomma, appena si cambia la stanza, ci si dimentica quello che si stava facendo di là. E quante volte è successo? Il motivo, insomma, per cui ci si è mossi e mosse e svanisce nel nulla. Ma l'effetto soglia non è mica solamente queste due cosine che vi ho raccontato. No, è molto molto di più. Infatti, per scoprirlo, rimanete qui, non andatevene. No.

Come cantano i Sic Tamburo? Ho perso i sogni e ho perso a volte anche il motivo per il quale sono venuto in quest'altra stanza. Perché ho cambiato stanza? Cosa ho fatto? Questo è l'effetto soglia spiegato dalla scienza. Ovvero quando siamo in una stanza diciamo ah, è vero, devo andare a prendere quella cosa di là. Andiamo di là, varchiamo la soglia di quella stanza e ci dimentichiamo il motivo per il quale siamo andati nell'altra stanza. E anche se è un po' fastidioso, insomma si tratta di un utilissimo meccanismo, questo dice la scienza, di adattamento del nostro corpo, dell'essere umano. E se si rimane bloccati e bloccate con un vuoto di memoria, ecco, c'è un rimedio. Ebbene sì, semplicissimo tra l'altro. Basta solamente ritornare fisicamente nella stanza di partenza per riattivare il contesto e far rispuntare il pensiero perduto. Oh, che bello! Dove fu

0: ci frega.
1: Speakeasy, cambio di scena che pare, insomma, secondo la scienza, essere il problema del quale ci scordiamo il perché andiamo da una parte all'altra della casa. Diciamo, ma io perché sono venuto in questa stanza? Ecco, la scienza ce la chiama l'effetto soglia, ed è perché comunque il cervello appena entra in un'altra stanza azzera tutto quanto, perché beh, è una nuova cosa.

0: Jennifer in Paradise, ma a sbugiardare la blasonata scienza è un vocale con questo effetto soglia. È un vocale che è arrivato al 3791 600 190, che dice proprio questa cosina qui.
1: Ciao Emma, allora guarda, ti volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Ce le raccontiamo come ti pare, delle neuroscienze, quello che ti pare.
0: Sì.
1: È la menopausa e l'andropausa. O la perimenopausa e la vostra, non so come si chiama. Ci scordiamo le cose perché gli ormoni cominciano a fare bastardi. Hai capito Emma? È quello il motivo. Inventiamoci altro, guarda. Ciao Emma.
0: Ciao, è tutta colpa loro che non ce lo dicono.
2: In piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione. Pensi agli affari tuoi

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Soprattutto quando sono passati 76, più di 76 minuti dall'inizio del programma. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Planet Funk con These Boots Are Made For Walking.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

11 arriva questo classico di Radio Rock Italia, These Boots Are Made For Walking dei Planet Funk, naturalmente la famosa cover del brano di Nancy Sinatra, ed è sicuramente anche soprattutto il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026, nel quale voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da qualche giorno potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, il canale Super 6 visibile proprio in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia sui canali radio per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate sul territorio nazionale. Radio Rock Italia, tutta musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia.

0: Querva, basta una notte. Bene, sì, perché si va avanti in questi studi scientifici e non fatti
1: a cazzo di cane.
0: Questo però forse è un pochino serio. Ora ve lo spiego. Allora, un recente studio ha cercato di capire se sognare un problema durante il sonno, la fase REM, possa aiutare a risolverlo al risveglio.
2: This was the first reaction. Shock.
0: La ricerca, un gruppo, insomma, ha messo sotto torchio un gruppo di partecipanti, molti dei quali erano abituati ai sogni lucidi prima di dormire. Ciascuno ha affrontato enigmi che richiedevano intuizione e un cambio di prospettiva, fino ad un certo punto ad averne 4 irrisolti. Mamma mia, che brutta notte. Insomma, ad ogni enigma era associata una breve colonna sonora. Ma come funziona? Come hanno fatto a capire questa cosa qui? Beh, fra poco ve lo dirò. Per scoprirlo basta rimanere all'ascolto della Rocky Pirina 500. Niente di più.

Problemi di cuore, problemi di culo, anche quelli con una bella dormita sembra possano risolversi. Ebbene sì, perché insomma, durante il sonno REM questi ricercatori riproducevano dei segnali collegati a due enigmi per riattivarne il ricordo e favorirne l'ingresso nei sogni. Gli altri due servivano come confronto. Dopo i periodi di fase REM, i partecipanti venivano svegliati e raccontavano cosa avevano sognato, se avevano sentito un suono, se era comparso un enigma e se avevano immaginato una soluzione, e la mattina seguente provavano di nuovo a risolverli. Ecco, in totale sono stati raccolti 71 racconti di sogni, beh, un bel po' insomma, e 15 partecipanti su 20 hanno sognato almeno uno degli enigmi irrisolti, e quelli richiamati dai suoni entravano nei sogni più spesso degli altri, e gli enigmi comparsi nei sogni sono stati risolti nel 42%, mica poco, eh? Per niente.

Zebra TSO, sto diventando una bestia. Io vi sto parlando di questo recente studio che dice che sognare un problema durante il sonno REM può aumentare la probabilità di risolverlo al risveglio, e i partecipanti che sono stati sottoposti a questo esperimento, beh, pare che comunque abbiano risolto gran parte dei quesiti e dei problemi. Ecco, questo non significa che basta ascoltare un suono durante la notte per diventare più creativi, no, nell'intero gruppo i segnali non hanno aumentato in modo affidabile le soluzioni poi al mattino, ma il beneficio emergeva soprattutto quando il problema entrava nel sogno. Infatti una possibile spiegazione è che durante il sonno il cervello lavora in modo meno rigido. Quando siamo bloccati, insomma, tendiamo a ripetere la stessa strategia, ma nel sonno il cervello potrebbe indebolire percorsi che non funzionano, riorganizzando i ricordi e collegando informazioni lontane, costruendo nuove rappresentazioni del problema, rimescolandone elementi e facilitando un'intuizione.

High Disaster, apri la bocca. Eh beh sì, perché questo studio, insomma, alla fine della fiera, insomma, come risoluzione finale, come chiosa per questo studio scientifico, lo studio ha mostrato che gli enigmi comparsi nei sogni sono stati risolti più spesso al risveglio. Ma c'è un ma grosso quanto un sogno infinito: non dimostra che i sogni, insomma, risolvano sempre e automaticamente i problemi. Non prova neppure che il semplice ascolto di un suono durante la notte renda più creativi. Però, insomma, non sappiamo ancora. Poi, tra l'altro, non si sa se lo stesso effetto valga per tutte le persone. Però devo dire che provare non fa male, quindi se avete un problema provate a sognarlo e magari la mattina lo risolverete, chissà.

Sei negrita, avendo imparato a sognare, hanno capito come risolvere i problemi durante la notte, durante la fase REM. Ma comunque, al break delle 18:45 minuti ci arriviamo in buonissima compagnia e lo facciamo insieme ai Subsonica con la loro L'errore e poi break e novità di Radio Rock Italia.

0: Sonica, l'errore. Adesso è arrivato il momento del break, poi della novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: State ascoltando Rocky Pirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Soprattutto quando sono trascorsi più di 106 minuti dall'inizio del programma, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Dedda e l'amante con Ezechiele.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ezechiele, Edda e Stefano Rampoldi, storico frontman del Ritmo Tribale, dal 2009 tornato sulle scene da solista dopo un lungo ritiro. Il brano originale Ezechiele era contenuto nel suo ultimo album, Messe Sporche, pubblicato nel

0: Fredda e l'amante con la loro Ezechiele. Ma prima di arrivare con la scienza giusta, quella fatta bene della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, praticamente quasi a inizio della terza ed ultima ora in questo martedì, beh, si ritorna a quegli studi scientifici fatti naturalmente
1: a cazzo di
0: cazzo. Ah, questo si è fatto così, hai voglia? C'è uno studio che suggerisce che la tua coinquilina sa stimare meglio di te quanto durerà la tua nuova relazione. Ebbene, lo so. C'è questo studio scientifico fatto naturalmente.
1: Cazzo di cazzo.
0: E anche ve lo sto ad aggiungere, di cui tra pochissimo vi parlerò. Quindi per scoprirlo rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500.

caparezza ti fa stare bene. A quanto pare i coinquilini, e comunque le persone che vivono magari con voi e guardano tutta la vostra vita dall'esterno, vi fanno stare bene. Ebbene sì, perché è quello che hanno provato a capire Tara McDonald e Michael Ross in uno studio del 1999. In due ricerche longitudinali hanno chiesto a studenti e studentesse universitarie e universitarie e ai loro genitori, ai loro coinquilini, di valutare la qualità delle loro relazioni e prevedere quanto sarebbero durate. Ecco, il risultato è stato abbastanza spietato. Sì, perché chi era innamorato o innamorata tendeva a vedere la propria relazione in modo più...

più positivo, concentrandosi soprattutto sui punti di forza. Ed era anche più ottimista sul futuro. Genitori e coinquilini invece facevano previsioni molto più prudenti e quando i ricercatori sono andati a vedere cosa fosse realmente successo, le previsioni esplicite sulla durata fatte dai diretti interessati e dalle dirette interessate erano in media meno accurate di quelle degli osservatori e delle osservatrici. Insomma, quando si è innamorati, insomma, non si è necessariamente ciechi o cieche, ma diciamo che le persone che ci sono accanto riescono a vedere tutto quanto in maniera più distaccata e a volte molto più veritiera. Ma adesso, anzi fra pochissimo, dopo i porno rivisti e la loro senza fiato, arriverà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Dunque non andatevene, ma soprattutto rimanete proprio lì dove siete in questo momento. Ciao.

0: senza fiato che iniziano questi applausi per la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Senza fiato come sei te in questo momento, ma queste sono cose personali che rimarranno tra di noi.
1: No, mi sono ripresa, ma ah, possiamo dire, non c'è niente di grave, sì, no, trasloco, oddio, trasloco a luglio, ecco, non è proprio, esatto, augurabile.
0: Tra l'altro in questo luglio 2026, che non fa altro che buttarci del caldo e dell'afa addosso, però... Insomma, quello che a noi più ci rincuora è che tu sia qui a tenerci compagnia con la nostra rubrica Marte e Giove. Ma a proposito della rubrica Marte e Giove, mi viene da chiederti: quali sono gli spoiler per far capire a chi ci sta ascoltando quello di cui ci parlerai fra pochissimo?
1: Allora, oggi lo spoiler è unico.
0: Bene.
1: Perché, come ricordavi, l'argomento, insomma, ruota tutto un po' attorno a una cosa sola.
0: Ruota
1: e perché
0: è
1: bello. Ruota sempre, ruota moltissimo.
0: Esatto.
1: Ed è qualcosa di cui abbiamo parlato di recente, ma ne parleremo in un modo nuovo.
0: Wow, mi piace tantissimo questo spoiler che prende tutti e due gli argomenti. E quindi, se volete capire di che cos'è che abbiamo parlato da poco, è quello di cui ci parlerà oggi Elisa, rimanete proprio lì.

0: The Moon. Beh, cosa sarà, Elisa? Cosa ci dirai?
1: Beh, siamo stati proprio didascalici questa volta.
0: Esatto. Come non mai, forse.
1: Ma prima di parlare...
0: Brava, Madonna! Vai, quando
1: Madonna,
0: vuoi. Madonna,
1: che
0: quando
1: brava!
0: Vuoi. Quando vuoi.
1: Dunque, senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: Joe! Ormai è così. Peccato, guarda che è la penultima puntata. Ma poi, insomma, vediamo se ci rifaremo anche.
1: Una professionista,
0: anche l'anno prossimo.
1: Esatto.
0: In ogni campo. Anche nel campo di lancio sigle. Incredibile.
1: Bene, mi fa piacere ad essere cresciuta.
0: Lo vedi. Meno male. Allora, e che cos'è? Beh, Take Me to the Moon, a questo punto proprio abbiamo...
1: Allora, parliamo della luna.
0: Bellissimo.
1: Della luna, possiamo ormai dirlo apertamente. Parliamo della luna di un aspetto interessante, perché ne abbiamo parlato varie volte del fatto che la luna rappresenta per noi terrestri uno scudo, perché, come abbiamo detto tante volte, ci protegge da impatti di piccoli, grandi corpi che girano intorno, perché avendo un satellite di anche buone dimensioni abbiamo appunto una sorta di scudo di protezione per questi impatti. Ma non sapevamo bene quanto anche noi possiamo essere uno scudo per la Luna, ovvero, mi spiego meglio, la Terra, che ha un bel campo magnetico intenso che invece manca alla Luna, così come un'atmosfera, con la sua magnetosfera riesce a decelerare, a rendere più lente le particelle che provengono dal Sole, quindi il vento solare, e quindi tutte queste particelle impattano in maniera molto meno importante.
0: Sì.
1: Sul lato della Luna rivolto verso di noi, rispetto a quanto non impattino sul lato opposto. Okay. Questo l'abbiamo scoperto perché una delle missioni cinesi che è andata nel 2024, Chang'e 6, che ha portato sulla Terra quasi un po' meno di 2 kg di regolite, che è la materia, insomma, le polveri, le rocce che si trovano sulla superficie lunare, ne ha portati a Terra, quindi le abbiamo potuti studiare un grande dettaglio, e abbiamo scoperto che la regolite che si trova appunto nel lato opposto a noi, quindi che è più esposto a un vento solare non rallentato, insomma, della sua intensità spontanea naturale, sono molto più questi campioni di rocce sono molto più soggetti a questi impatti, in una percentuale, insomma, con una intensità molto maggiore di quanto potessimo pensare. Quindi è vero che la Luna ci protegge da impatti asteroidali e da piccoli corpi, piccoli grandi corpi che possono avere questa fantasiosa idea di venire a sbattere contro di noi, ma anche la Luna fa la sua, anche noi facciamo la nostra parte verso la Luna.
0: Oh,
1: quindi
0: bene.
1: Dai, bravi noi.
0: Bene, quindi qualora ci fosse all'ascolto qualche abitante della Luna, intanto palesatevi in qualche modo, e poi dovete ringraziarci, perché ci dovete ringraziare, perché come voi fate da scudo a noi, noi lo facciamo a voi. E quindi questo era il primo argomento di oggi, interessantissimo come sempre ovviamente. Il secondo ha lo stesso spoiler o vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Allora, c'è uno spoiler interessante, perché abbiamo appena detto che facciamo da scudo alla Terra, alla Luna, ma forse no.
0: mi piace. Rimanete lì per scoprire tutto e non andatevene, eh?

0: Management del dolore post-operatorio come la luna. Forse continuiamo a parlare di luna oppure no, mia cara Eli?
1: Sì, sì, direi che continuiamo a parlare di luna, sì.
0: Bene, bene. In che modo?
1: E continuiamo anche, tra l'altro, a parlare di impatti sulla luna, sì. In qualche modo, perché parliamo di un impatto che sappiamo con grande precisione quando avverrà, ed è un impatto, in questo caso, che abbiamo causato noi.
0: Dopo esserci venduti
1: come protettori della luna, in realtà mandiamo le cose a schiantarci sopra.
0: Non
1: è la prima volta, succede da molto tempo, sì. Che mandiamo anche proprio come test le prime missioni che avevano come obiettivo la luna, che si chiamavano proprio Luna 1, 2, 3, 4 dell'Agenzia Spaziale Roscosmos russa, sì. Avevano come obiettivo minimo centrarla, perché adesso ci sembra così facile, ma in realtà non è per niente semplice.
0: No, certo,
1: ma
0: certo.
1: In questo caso l'obiettivo non era quello, perché quello che che impatterà sulla superficie della Luna è un razzo Falcon 9, uno stadio superiore di un Falcon 9 che è stato lanciato il 15 gennaio del 2025, quindi diverso tempo fa, per spingere verso la Luna due lander che avevano come obiettivo proprio quello di andare sulla Luna. E cosa è successo? Che l'apogeo di questo stadio superiore era maggiore dell'orbita lunare, e quindi diminuendo di volta in volta era inevitabile che a un certo punto andasse a impattarci sopra. La previsione di questo impatto è per il prossimo 5 agosto, mercoledì prossimo, verso le 8:35 ora italiana, per chi fosse interessato. E in particolare questo Falcon 9 si andrà a schiantare nei pressi del cratere Einstein, che si chiama così. Il problema, purtroppo, dall'Italia è che questo cratere si troverà nella zona illuminata dal sole, e il sole sarà abbastanza alto sull'orizzonte, perché saranno appunto le 8:30 del mattino,
0: certo.
1: E quindi sarà molto molto complicato vedere questo impatto, perché se fosse stato più buio, infatti, per esempio, saranno un po' più fortunati i colleghi astrofili appassionati statunitensi, perché da loro sarà possibile vederlo. Meglio, il sole sarà più basso sull'orizzonte, e allora a quel punto sarà possibile vedere una sorta di flash luminoso dovuto proprio all'impatto di questo Falcon 9 sulla superficie lunare. Per chi fosse interessato a tentare la sfida dall'Italia, facendo delle fotografie, sappiate che esiste un Lunar Impact Flash Portal, quindi un progetto che ha proprio come obiettivo quello di raccogliere le osservazioni dovute a questi impatti, che ce ne sono tanti. Per dirti, durante il viaggio di Artemis 2 ne hanno osservati 5 o 6, quindi insomma ne hanno osservati diversi in poche ore, quindi ce ne sono di questi impatti. Chi volesse contribuire, partecipare, lo può fare attraverso questo portale.
0: Wow, che ricordiamo si chiama?
1: È Lunar Impact Flash Portal.
0: Bene, Eli, che dire, grazie ancora per questa penultima puntata della stagione della rubrica Marte e Giove, quindi con te l'appuntamento è dopodomani, proprio giovedì, per il nostro Giove, e niente, buona serata e grazie davvero per acculturarci sempre un tassellino di più, grazie davvero.
1: Ma grazie a te dell'ospitalità e buon proseguimento.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Eli, ciao. Bene, quindi si continua con la Rochipirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026, e al break ci arriviamo in compagnia dei Bachi da Pietra con la loro Dio del Suolo, e poi si ritorna con un classico di Radio Rock Italia. Rimanete lì.

0: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è così, soprattutto dopo l'imprescindibile intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Meganoidi con la loro Z Reticoli.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2003, direttamente dall'album Outside the Loop, stupendo Sensation, che arriva questo bellissimo classico di Radio Rock Italia, ovvero Zeta Reticoli dei Meganoidi. Il terzo ed ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo martedì 28 luglio 2026. Ma voi preparatevi, perché dopo il classico, l'ultimo classico di Radio Rock Italia del martedì, o comunque sempre in ogni giornata che si ripete qui della Rokipirina 500, dopo l'ultimo classico arriva proprio il momento di addentrarci pericolosamente nella tundra del trash e del gossip italiano, e lo faremo anche oggi, ovviamente. Quindi preparatevi, armatevi fino ai denti, perché fra poco lo spettacolo sta per iniziare, proprio come cantano i Litfiba.

L'Itfiba, lo spettacolo, e come dice la voce del grande Piero Velù, lo spettacolo deve ancora cominciare. Infatti è arrivato il momento di addentrarci pericolosamente nella tundra del trash e del gossip italiano anche in questo martedì 28 luglio 2026. Preparatevi, anche perché è arrivato il momento della sigla.

Eh sì, allora la protagonista di oggi della rubrica sul trash e sul gossip italiano è Claudia Landi, la regina della schiscetta. Che voi direte, giustamente è quello che mi sono detto anch'io. Ma che cazzo è Claudia Landi, la regina della schiscetta? Beh, se volete scoprire tutto quello che fa sul suo programma

0: Muore di fame. Ecco, non è il caso del marito di Claudia Landi, la regina della schiscetta. Ebbene sì, perché preparare ogni giorno il pranzo al marito per lei è diventato un appuntamento capace di attirare l'attenzione di una grande community online. Se non sbaglio, 100.000 followers. Beh, niente male, niente male. Nei suoi video, seguiti da migliaia di persone, la donna mostra la preparazione della classica schiscetta da portare al lavoro del marito, senza seguire ricette elaborate, assolutamente neanche ne va lontana, né puntare alla perfezione, ma proprio zero, ecco, tipica dei contenuti food. Ecco, al contrario, il suo stile è fatto di gesti semplici, anche semplicissimi aggiungo io, ingredienti presi direttamente dal frigorifero, addirittura a volte dal freezer, dalla dispensa, e combinazioni spesso sorprendenti. Ecco, il tutto finisce in un contenitore di plastica bruttissimo, pluriusato, mamma mia, decorato con fiori rosa e bianchi. Così, per farvi capire un pochino quello di cui vi sto parlando, questi sono i rumori che fa il riso appena scongelato dentro la schiscetta del marito. Eccolo.
1: Barattoli.
0: Vai, barattoli. Mamma mia.
1: Il riso.
0: Poverino. Poverino. Poverino. Poverino.
1: Yeah. Lo metto qui, lo faccio scongelare.
0: Vai, un foratino di riso.
1: Direi che non va bene.
0: Diciamo che va. Questo lo sta staccando dalla confezione. Lo sta letteralmente staccando. L'altro foratino di riso l'ha spostato sul tavolo. Cioè, vai, sì, gli sta menando. Sta menando praticamente. Non esce. Mannaggia. Vabbè, povero il marito di Claudia Landi, la regina della schiscetta, di cui continuerò a parlarvi fra pochissimo. Non andatevene.

0: parlando durante la rubrica sul trash il gossip italiano di Claudia Landi, la regina della schiscetta. Insomma, il format "preparo il pranzo a mio marito, povero marito" è diventato così un piccolo fenomeno del web, proprio perché lontano, lontanissimo, proprio neanche li vede da lontano, neanche col binocolo, neanche con il cannocchiale, neanche con, vabbè, col telescopio, dai, perché proprio lontanissimo dai modelli patinati della cucina sui social. Ecco, Claudia non si presenta come una chef, meno male, beh, né cerca di inseguire qualcosa, non lo fa assolutamente, racconta semplicemente la sua quotidianità. Dice: vi porto nella mia quotidianità. Oh, ecco, si legge nella sua biografia Instagram, una frase che racchiude lo spirito dei suoi contenuti. Originaria di Palermo, madre di tre figli, nel 2024, quindi insomma un paio d'anni fa, si è trasferita a Didi Domodossola per seguire il marito, lavoratore frontaliere in Svizzera. Ecco, la sua pagina è nata quasi per gioco, così mostrando la vita familiare, i momenti con i figli, le difficoltà e le piccole gioie di una mamma alle prese con la routine di tutti i giorni, e anche a prendere a pugni il contenitore in cui aveva congelato il riso da dare al marito da mettere nella schiscetta del pranzo. Bene, questa è Claudia Landi, la regina della schiscetta, di cui
1: non mi interessa, non le capi, non mi interessa.
0: Ma quello che sicuramente mi interessa, e spero vi interessi, è che fra poco arriverà il momento della poesia. Ogni

Violence, Pora Stella, sì, beh, dedicata al marito di Claudia Landi, la regina, nominata la regina della schiscetta, che prepara ogni giorno il pranzo al marito, gli riempie la schiscetta da portare poi al lavoro, e però lo fa in una maniera veramente abominevole, e dicendo abominevole gli ho fatto un grandissimo complimento. Ma adesso è arrivato il momento della poesia, ovvero di raccontarvi la stessa storia di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente, con un registro più alto, appunto tramite un bel componimento scritto da me. E il titolo che mi sono sentito da più profondo del cuore di regalare a questa poesia è La schiscetta reale, e fa proprio così. A preparare questo fine giornata a tutte e tutti quanti è proprio la content creator Claudia Landi, che essendo nominata la regina della schiscetta

adesso, Claudia. Ma sì, ma chi se ne frega delle preparazioni a quel povero marito, quella schiscetta piena di non lo so, di veleno, possiamo dire veleno. Ecco, se quelle persone non ti dicono che non gliene frega niente, mia cara Claudia Landi, la regina della schiscetta, sono proprio io della Rochipirina 500 a dirti che non ce ne frega niente.

0: Vista Mare. Beh, spero che questa canzone non venga dedicata mai e poi mai al marito di Claudia Landi, la regina della schiscetta, che voi avrete detto inizialmente, ma chi cazzo è, come l'ho detto io appena ho letto questa notizia, e invece no, è molto conosciuta sul web, Alice è conosciuta. Ma invece all'ultimo break per quanto riguarda la Rochipirina 500 di questo martedì 28 luglio 2026, e beh, ci arriviamo in buonissima compagnia e lo facciamo grazie a Salmo, insieme a Salmo con la sua Criminale. Poi ritornando dal break ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi gli ultimissimi minuti della Rochipirina 500.
1: Movie Trend, Gang Gang, Flex Boys, Barbie Ken, sneaker bianche, mani sporche, sciroppo violo.

0: commettere. Oh, Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, tempra i nostri coltelli, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Ed è la verità, è proprio così, lo giuro, soprattutto quando mancano 13 minuti proprio scoccati in questo istante, alla fine del programma. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini, Marracash e Dardust con la loro America Inc.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Gianna Nannini, Marrakesh e Dardust con questa America Inc., una reinterpretazione dello storico successo del 79 della Nannini, che vede la collaborazione appunto di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme a Dardust, e questa nuova versione vuole fotografare, dopo quasi 50 anni, 47 per la precisione, il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione che c'era insomma 47 anni fa. Lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, che è nato tra l'altro proprio nel 79, e le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust. E questa America Inc. di Gianna Nannini, Marrakesh e Dardust è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, sì, ma è l'ultima, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 di questo martedì 28 luglio 2026, e quindi grandissimi applausi a non finire. Ma, ecco, il contrario degli applausi, quindi dei fischi, li faccio a voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Rock Italia, ma non tutti e tutte, ma quelli e quelle che so che non sono qui dalle 17, quindi dall'inizio del programma, e quindi non sanno quello di cui ho parlato in questo martedì, nella Rockipirina 500, ma il mio animo buono mi fa ricordare con un recappone finale tutto quello che è successo oggi durante questo programma. Ed è successo proprio questo.
1: La puntata di oggi della Rockipirina 500, questo martedì 28 luglio 2026, che ho parlato di un certo blog, di stomato, di della risoluzione di alcuni problemi che ha messo nel vino, di concluine che sanno come andrà la relazione della persona con cui vivono, c'è stata la nostra fisica di vincere, che mi possono essere così.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500, e questa versione di martedì 28 luglio 2026, quart'ultima puntata della stagione 2025-2026 della Rockipirina 500. E lo so, il recapone finale non vi fa capire assolutamente niente, ma se nei prossimi tre giorni volete sentire tutto quanto a velocità normale, dovete stare qui dall'inizio del programma.

0: Gli spietati che vorrebbero che magari io rimanga qualche altra ora qui a Radio Rock Italia, ma non è così, mi dispiace. Io però vi ringrazio e vi saluto per essere stati e state all'ascolto della Rockipirina 500 anche in questa quart'ultima puntata della stagione, in questo martedì 28 luglio 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma rimanete qui su queste frequenze perché ci sarà Federico Corsi che vi toglierà dal comfort. Saluto, però se siete in comfort in questo momento, intanto beate voi, Federico vi ci toglierà assolutamente in ogni istante da qui fino alle 22. A domani, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rockipirina 500. Se ne prendi 500, due non diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Già, buonasera, sono le 20.01 in questo istante. Oggi martedì 28 luglio è arrivato il momento di Fuori Comfort. Ho subito due notizie per voi, una buona e una cattiva. Questa, cari miei, è l'ultima puntata per questa stagione di Fuori Comfort. Poi del futuro, chi ha certezza non lo so. E la notizia, l'altra, è che comunque abbiamo fino alle 22 per stare insieme. Quindi adesso sta a voi decidere quale delle due è quella buona e quale è quella cattiva. Io vorrei suggerirvi qualcosa, ma non lo faccio perché sono una persona estremamente corretta. Federico Corsia a tenervi compagnia fino alle 22, insieme a lei, l'unica indiscutibile, Radio Rock Italia.

Loro sono i Cani con Colpo di tosse. Beh, un colpo di tosse può significare tanto, può significare molto, ma può essere anche interpretato male, perché poi alla fine un colpo di tosse potrebbe anche essere solo un colpo di tosse. E questo succede molto spesso quando si vuole andare un po' troppo in là con l'interpretazione. Beh, sì, succede a volte che uno vuole dare un significato e una giustificazione a qualsiasi cosa, ma in realtà a volte alcune cose accadono e basta. Non bisogna stare lì a scervellarsi troppo per cercare una motivazione. Forse è il cielo che ci sta dando un segnale, ma forse anche no. Quindi take it easy, cari miei. Beh, viviamocela così, un po' alla giornata, un po' alla come viene. Tanto, a noi basta la musica.

I boschi bruciano, cuore ribelle. Questo è il secondo pezzo che ci siamo ascoltati insieme in questo martedì 28 luglio, in attesa della quarta famosa ondata di caldo, che poi dicono che arriverà domani, altri dicono che arriverà giovedì, altri dicono che è già arrivata. Io non lo so come la vedete voi, ma insomma, o domani o mercoledì o giovedì o insomma è già arrivata, ma il caldo si fa sentire, e si fa sentire in maniera proprio insistente. Poi io sono effettivamente un po' invidioso di quelle persone a cui questo caldo, o comunque in generale il caldo, piace. Io sto un po' più dall'altra parte, con l'altra squadra, perché in realtà magari mi metto una felpetta in più e sono contento lo stesso, però io sono anche abbastanza democratico e quindi posso comprendere che ci debba anche essere il caldo. Però insomma, diamoci anche un minimo una regolata, non dico proprio freddo freddo, ma insomma una via di mezzo, dai, accontentiamoci un po' tutti, no?

0: Loro invece sono i Giuda con Number 10. Beh, io in merito a Number 10 ho visto una pubblicità, un reel in realtà, di una pubblicità che sta circolando forse in questo tempo per promuovere l'avvento del nuovo Spider-Man, in cui il Number 10, quello famoso qui nella capitale, quindi parliamo di Totti, faceva un giro per la sua città e nessuno lo riconosceva, no? Perché comunque appunto Spider-Man non sarebbe nessuno se nessuno lo riconoscesse. E questa cosa appunto mi ha fatto sorridere, e non so perché oggi vi ho proposto questo Number 10, che poi io di calcio non ci ho mai capito niente. E noi giusto appunto arriviamo al primo break con Willy Peyote e la sua Colpa al Vento.
1: E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: State ascoltando
4: Fuori Comfort.
3: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: Ebbene sì, questo è Fuori Comfort. Oggi l'ultima puntata di stagione, però noi le vecchie care abitudini non le vogliamo perdere, quindi rientriamo dal primo break con il classico.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: stai correndo.
1: Loro sono i Tiro Mancino, questa è Strade. Era il 2000 e noi stavamo aspettando ardentemente l'entrata in vigore dell'euro. Eh sì, perché da lì a qualche anno sarebbe stato nelle nostre mani questa moneta che avrebbe dovuto svoltare la nostra vita. E beh, invece poi la storia ci insegna che a volte per le svolte ci vuole un po' più di tempo e quindi siamo ancora qui e pazientiamo. Diciamo che per il momento, insomma, non è che sia andata così bene, però vabbè, d'altronde questo è quanto e noi non possiamo far altro che prendercela in saccoccia. Effettivamente questa è l'unica cosa che ci spetta. Un po' come il calcio, stavamo parlando di calcio, io non me ne intendo assolutamente, però in questi giorni è successo tutto quel guazzabuglio di il CT della nazionale che prima viene, poi si accorgono che non è proprio uno stinco di santo, che comunque non è la migliore scelta, e quindi poi dopo un pugno di minuti questo stesso CT si trova a dimettersi insieme ad altre persone che io non so cosa facessero all'interno dell'organigramma super mega galattico e quindi ma devo dire che un minimo ho riso sotto i baffi, perché poi alla fine, ma va bene anche così, svegliamoci, c'è altro oltre il pallone, come la musica, wet, fino alla fine della festa.
2: Lo sai che non è giusto, non siamo solo sesso, non mi ero mai espresso, non so perché, eppure tu lo sai, che porti solo guai, ma non te ne vai, non te ne vai. Ci sono stati giorni facili, a volte ci sentiamo

0: della festa, loro sono i Wet. Beh sì, è la fine della festa, è quando poi fondamentalmente si tirano anche le somme, si giunge alle conclusioni, è un po' come a fine stagione effettivamente. E beh, io se devo tirare le somme di questa stagione, insomma, io ho raggiunto il mio obiettivo, che era quello proprio di mettermi in gioco, proprio di mettermi fuori comfort. L'ho fatto nel modo in cui più ho ritenuto opportuno, quello di aprire il microfono e di parlare di cose che so, cose che non so, di parlare. Già per me questo, devo dirvi la verità, è stato un ottimo risultato. Perché? Perché ho parlato tanto, ho parlato proprio, a volte anche a sproposito, però ho parlato proprio di tutto quello che mi andava, e questa cosa mi ha fatto un po' andare oltre il mio limite, perché questa è stata per me fuori comfort. Spingersi un po' oltre i propri limiti. E poi, insomma, a volte ci siamo riusciti di più, a volte ci si riesce meno, però l'importante è partecipare, come dicono quelli bravi. Però adesso andiamo avanti con la musica. Marta sui tubi, Salva gente.
1: C'è gente talmente povera che non ha nient'altro che il denaro, e pensa che

Marta sui dubbi insieme a Franco Battiato, salva gente, quanta saggezza all'interno di questo testo, quando dice che il mondo è come tu lo guardi, perché poi alla fine la chiave di lettura è proprio quella, perché quello che a te sembra nero a qualcun altro sicuramente potrebbe apparire grigio, e non è una questione di essere o meno daltonici, no, non lo è, dipende sempre da qual è la luce che illumina questa cosa che tu guardi, da qual è la prospettiva, da quale punto tu lo vivi e tu lo vedi, assolutamente, è quello, sta tutto lì, la chiave di lettura è proprio quello. Poi magari oggi ti gira bene ed è tutto rose e fiori, domani invece sei allergico al polline e non sia mai incontri una margherita sul tuo cammino. Esatto, il fiore è sempre lo stesso, è l'approccio che è diverso, ma è anche tutto quello che lo circonda, quindi non lo so, l'unica cosa che possiamo continuare a fare sicuramente è a camminare. Posso dirvi una cosa? A volte si cammina tutti insieme ed è piacevole, a volte bisogna anche distaccarsi un po' dal gruppo, l'importante è non darsi fastidio a vicenda, ecco, era quella la parola, vicenda. Bambole di

bambole di pezza favole. Beh, insomma, non la mandano sicuramente a dire, perché il messaggio è abbastanza chiaro in questo testo, e questo mi dà lo spunto per proprio puntualizzare il fatto che alla volte bisogna e basterebbe anche parlarsi in maniera chiara e schietta. Poi magari qualcuno potrebbe anche offendersi, però insomma, alla fine un messaggio chiaro e diretto, se è detto col cuore in mano, va sempre accettato per quello che è, la sincerità. Perché poi a volte all'interno di queste cose dette e non dette, o di queste pillole un po' troppo indorate, si vanno a nascondere delle incomprensioni che possono covare e diventare un qualcosa di insormontabile e far sì che poi arrivino a dei conflitti. Quando c'è di mezzo il conflitto, insomma, ne vediamo tutti i giorni, non se ne esce vivi. In un modo o nell'altro succede sempre qualcosa di molto spiacevole. Poi, se si ha l'intelligenza di rimettersi a tavolino e di chiarirsi, magari si arriva anche a qualche soluzione. Ma questa intelligenza, ultimamente io la vedo veramente poco, molto molto poco. Chiello, desaturarsi.

Lui è Chiello con la sua Desaturarsi. Beh, insomma, vi capita anche a voi che quando arriva questo periodo dell'anno, no? Oggi è 28 luglio, quindi insomma, luglio lo stiamo concludendo adesso, in questi giorni, poi arriverà agosto e arriva quel momento in cui ci sentiamo un po' liberi tutti, come se nonostante magari uno poi nel suo quotidiano fa sempre le stesse cose, no? Perché magari ancora non si è in ferie o magari le ferie non ci saranno perché... Magari per te è arrivato il momento di cominciare a lavorare proprio adesso, no? Penso a tutti i lavori stagionali, però arriva quel momento, proprio questo, in cui ti dice: ma sì, dai, estate, famosela pià bene, andiamo, usciamo, sagre, feste, vita, sballo, rock and roll. E poi c'è sempre il conto da pagare. E questo lo dico perché poi alla fine io pure sono così. Arrivo a questo periodo in cui: ah sì, è tutto bello, dai, sì, vediamoci, è tanto che non ci vediamo, il caldo, il sole, è bello stare insieme fino a tardi, tanto c'è luce fino a tardi. E poi alla mattina comunque bisogna svegliarsi e comunque bisogna ricominciare una giornata. Facciamocela prendere anche un po' a bene, perché alla fine questo è l'unico modo, quindi intanto noi un po' di musica.

Sì, Tagada con Something Happy 2042. Beh, insomma, parlavamo di quelle che sono le gioie dell'estate, però queste poi evolvono un po' in merito anche a quella che è l'età, perché quando si è un po' più giovincelli la gioia dell'estate è viversi tutti i festival, tutti i concerti, tutte quelle serate all'aperto insieme agli amici, che si fa l'alba insieme. Poi piano piano diciamo che le esigenze cambiano, le energie anche, e poi alla fine anche la voglia di far qualcosa, uno si accontenta alla fine anche di una giusta e doverosa pennichella con un freschetto, se si trova quel freschetto. Insomma, avete capito, no? È l'anzianità che incombe. D'altronde, d'altronde qui la saggezza la fa anche un po' da padrona, e noi ce la prendiamo così, la saggezza. The Old Skull, la mette Reloaded.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Questo è
3: Fuori Comfort.
2: Mettetevi comodi, ma non troppo.
4: Eccoci, Fuori Comfort 2046, rientriamo con la novità Mr. Bison Cosmic Tide.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Loro, i Mr. Bison, band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009, è arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound tra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre. E noi, di novità in novità, se non lo sai, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. E un mondo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Avevo fatto strada lavorando per il circo. E quando dico strada non intendo la carriera, intendo strada vera, solo strada vera. Ho visto

di busti e manichini, non robusti ma carini. E svegliatasi dal sonno, non distinse più il reale dall'onirico. Stette lì un po' in bilico e decise di lasciarmi per il ben più celeberrimo domatore

scrivito questi fatti per smuovere clemenza, ma per unire i pezzi di un vaso che si è rotto, per sommarsi di fratture, anche se era duro. Magari inaffidabile come in bilico sul letto di mia nonna, non la vedova quell'altra, che la notte si produce in perfette imitazioni di

No Braino, i signori della corte. Beh, allora, è proprio bello. Mentre ascoltavo i No Braino, stavo qui e riflettevo sul fatto che sono molto contento del fatto che proprio noi abbiamo condiviso questa stagione insieme, questo anno trascorso.

0: ad emozionarci insieme sotto un unico cielo, quello della musica, in particolare quello della musica made in Italy, quello della musica rock, assolutamente, che abbiamo ascoltato insieme. Poi tutto il resto sono solo suppellettili, tutto il resto sono solo opinioni, quindi a volte lasciano anche il tempo che trovano. L'importante, lo abbiamo sempre detto, è lei, e io lei vi voglio proporre, assolutamente lei.
1: In piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi e alle tue preoccupazioni, che non sono poche. Aspetti il 2 per Venezia. Una giovane ragazza svegliata.

per Paolo Capovilla e i cattivi maestri. Dimenticare Maria, quando sono le 21 è la prima ora, l'abbiamo trascorsa insieme, la prima delle ultime due ore di questa stagione. Beh, insomma, devo dire effettivamente io quest'oggi sono discretamente emozionato. Sì, perché è perché poi alla fine più ci penso, più ci avviciniamo alle 22 e più mi rendo conto che effettivamente siamo stati insieme un anno tra alti e bassi, tra destra e sinistra, insomma siamo stati insieme un anno e siamo qui a raccontarcelo nonostante tutto. E questo è il tempo che passa, che ci porta a essere sempre un po' più nostalgici, ma forse anche un po' più consapevoli proprio del tempo stesso che passa. Sì, perché poi questo è anche un po' la beffa del tempo: uno si pensa di avere tutto il tempo di questo mondo, poi più il tempo passa e più ti rendi conto che in realtà, come tutte le cose, è un qualcosa di finito. Non sto qui a contarvi i secondi, ci mancherebbe altro, anzi vi auguro una lunga e prosperosa vita, come dicono quelli bravi. Quello che posso fare io è scandirlo, questo tempo, esatto, magari in quattro quarti, ma anche no.

E sarebbe proprio di unirsi a questo coro dei Finlay con Piccola Katie. Però bisognerebbe anche capire cosa dire a questa Piccola Katie, perché effettivamente immaginiamoci di introdurre a un mondo sconosciuto una persona così, che un po' guarda questo mondo con degli occhi pieni di sorpresa e pronti alla scoperta. Come glielo vogliamo presentare questo mondo? Beh, insomma, la domanda sicuramente non è facile, meriterebbe un po' di meditazione proprio, perché comunque bisognerebbe stare lì e concentrarsi su quelle che sono gli aspetti positivi, però non bisognerebbe neanche andare a negare quelli che sono gli aspetti negativi che purtroppo, ahi noi, ci circondano giorno dopo giorno. E beh, insomma, cronaca di tutti i giorni, questa violenza che ci circonda. Io personalmente sono abbastanza atterrito da quanto, oltre al fatto che ci sia questa violenza, a quanto ci stiamo abituando giorno dopo giorno a far sì che questa violenza sia un qualcosa di normale. E beh, io spero che un'ipotetica Katie sappia invece prendere in mano la situazione e fare in modo che questa cosa, che questa abitudine cambi. Sì, bisogna proprio smetterla di essere violenti, smetterla di enfatizzare tutta questa violenza.

La monarchia con Tutto Ok, che sarà sicuramente il pezzo più motivazionale che riuscireste a sentire in questo frangente, in queste due ore. Sì, è tutto ok. Vabbè, insomma, non ce la raccontiamo un po' troppo linda e pinta. È tutto ok, sì, vabbè, ce la facciamo andare bene, dai, alla fine è anche giusto e doveroso a volte accontentarsi. Perché? Perché insomma, c'è effettivamente molto molto molto peggio, quindi ci si accontenta e si va avanti senza mai fermarsi, perché chi si ferma è perduto. Ne ho dette 3-4, ma ce n'ho ancora altre, eh. Uff, quante ce n'ho. Beh sì, effettivamente questi luoghi comuni da me, calzini spaiati, che rabbia in aria.

Spaiati, che il sottotitolo di questo pezzo è, potrebbe essere "Non si può iniziare una giornata così". Beh sì, effettivamente, per un metodico come me, ad esempio, pensare di mettere dei calzini spaiati è proprio altro che sabbia negli occhi, veramente. Non solo il pensiero mi fa drizzare i peli, meglio che mi fa drizzare i peli, che è l'unica cosa che mi si riesce a drizzare, perché in testa solo pensieri, solo ed esclusivamente pensieri, e non è comunque poco, perché abbiamo detto prima, bisogna accontentarsi di ciò che uno ha, perché alla fine sta tutto lì il segreto. Se uno poi si accontenta, riesce sempre a arrivare a Dama. Sì, arriviamo a Dama, anzi arriviamo al prossimo break, il primo della seconda ora, insieme con Mad Aoki e la sua Mad Trip.

0: Rock Sport. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: State ascoltando
2: Fuori Comfort. Fuori comfort.
1: Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Eccoci nuovamente insieme, 21 e 16, anzi 21 e 17 in questo istante. Questo è Fuori Comfort, almeno fino alle 22 e poi, chi lo sa, intanto il classico.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Samuele Bersani con Che Vita ad aprire gli ultimi tre quarti d'ora insieme dopo il primo break, appunto il nostro classico è lui. E beh, chissà se questi operai a gettoni che poi staranno lì sul ponte per lo stretto arriveranno, no? Perché a quanto so io, insomma, siamo un po' in ritardo con le consegne della Sony, che appunto ci deve fornire questi operai a gettoni. Ma pensate voi, noi siamo qui ad ascoltare un classico che parla di un qualcosa che è ancora attuale. Beh sì, d'altronde questa è la vita, lo dice pure lui, e quindi Mexican, questa è Maena.

I Mexican con la loro Mina, un po' di altisonanza, un po' di alternanza musicale che non fa mai male, come nella questione delle emozioni, perché noi la musica ci emoziona da dentro e ci porta a stare anche molto, molto fuori, perché a noi ci piace anche stare un po' fuori, dai, non neghiamo, la verità è anche quella, ci piace ogni tanto fuori sì, ci piace ogni tanto anche fuori comfort. Quanti giri di parole per promuovere questa mia trasmissione che è proprio finita, sì, siamo quasi lì, è l'ultima mezz'ora insieme, poi chi, come si dice, beato chi c'ha un occhio, sì, così aggiungiamo anche questa alla lista delle cose proprio dette così, tra capo e collo, senza né piedi e né tantomeno calzini spaiati. Sì, erano quelli i calzini spaiati, prima ne parlavamo, e intanto andiamo avanti, Eman con le sue barricate.

E questa era Barricate di Eman. Chi ha seguito o chi per puro caso ha incontrato Fuori Comfort durante la stagione che sta per terminare, saprà che io nell'ultima mezz'ora dedico un po' più di spazio alla musica, o più che altro dedico sicuramente meno spazio al mio ciarlare. Però non lo so se quest'oggi riuscirò a farlo, perché effettivamente all'ultima è tutto concesso, e quindi adesso intanto vado a decidere. Però intanto vi voglio così regalare il feedback.

E in quanti di noi hanno iniziato ad approcciare al mondo del rock and roll con un gruppo tipo It's Fibba? Beh, sì, dai, diciamoci la verità. In tanti di noi, io i primi concerti sicuramente un po' più rock posso annoverare il nome di It's Fibba, indubbiamente. Un altro gruppo che indubbiamente non può mancare nella discografia di un rockettaro italiano, sono loro, i Subsonica. Aldo.

Questo è il ritmo di Subsonica con Depré. Era qualche tempo che non la ascoltavo e quindi l'ho riproposta molto volentieri. Molto bello ritrovarsi qui in questo ambiente così, in questa capsula senza tempo. In questo momento stiamo ascoltando tutto ciò che ci passa per la testa. Questo è il Rock Made in Italy di Radio Rock Italia, che non si ferma mai. No, assolutamente mai e poi mai. Quindi andiamo avanti con i Fabric, loro Once Again.

E se avevate ancora bisogno di ritmo, i Fabric con Once Again, beh, insomma, penso che abbiano fatto un po' al caso vostro, perché è perché il ritmo ce n'era altro che, e ce lo siamo gustato tutto fino in fondo. Nel frattempo siamo arrivati quasi alle 21:45 e io direi, anzi, vi propongo microfono, sì, il microfono funziona bene, è la bocca quella che non va. Vi propongo di arrivare all'ultimo break insieme con i Maneskin e la loro Supermodel.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Questo è
2: Fuori Comfort.
1: Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Ed eccoci nuovamente qui per l'ultimo quarto d'ora insieme. Questo è Fuori Comfort e inauguriamo quest'ultimo spazio con la novità.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lui è Giulio Zorzella, in arte The Crow, nato a Roma nel 1995. Ha scelto questo nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult Il Corvo, attivo dal 2018 con singoli ed EP, conta anche 3 album pubblicati dal 2021 e del 2024. Questo pezzo si intitola Parole ed è la novità in alta rotazione tra le nostre, queste di Radio Rock Italia. Ancora pochi spicci e poi ci salutiamo. Nel frattempo, nuovo disordine mondiale con la loro Genesi.

Ci ritroveremo, non si sa solo qua, sotto quale forma, ma sicuramente ci ritroveremo a settembre. Poi chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Grazie a tutti, le dirette di Radio Rock Italia tornano puntuali domani mattina dalle 7 alle 10 con Marco Bosco e i suoi risvegli bruschi, ma non troppo, di Giuda le Brande. Federico Corsi vi saluta e vi dà appuntamento a settembre. Buona estate a tutti, ciao!

troppe anime perse.

scatole vuote, fucili riempiono i muri.

0: tirar sassi alle stelle che a colpirle sembra che splendono di più. E le nostre auto parcheggiate poi spariscono nel nulla o diventano grandi più di BMW. Disperati intellettuali ubriaconi, poi ci girano i coglioni col po' della società, budello disma.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

che mi stringe la gola. Lascio andare la fune che mi unisce alla riva. Il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete.

salotto, il coltello tra i denti. Lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero per ogni tipo di viaggio.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, la testa torna al suo peso normale.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sei su Radio Rock Italia.

invece, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Anche il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

letto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrina.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.